0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo. New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Good evening, London. Happy Saturday. See you, hands.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunrise. Radio Monte Carlo Sunrise. Fino alle 7, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Musica di gran classe per il tuo risveglio con Radio Monte Carlo Sunrise.
1: It's not time to make a change.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Sunrise. Torna tra poco.
1: Perché? Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Italia e sull'Europa centro-orientale. Durerà questa situazione almeno fino a Ferragosto, causando una prosecuzione della severa ondata di caldo in atto. Tuttavia, fino a lunedì, le regioni del nord beneficeranno di una lieve attenuazione, con il termometro che non dovrebbe superare i 35 gradi. Nel resto del paese situazione invariata, con punte di 37-38 gradi. Per quanto riguarda al tempo, per oggi vi segnalo il rischio di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi in Appennino e nelle zone interne montuose della Sicilia. Per il Principato di Monaco tempo soleggiato, molto caldo, con massima intorno a 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Risveglio d'estate in riva al mare.
1: Radio Monte Carlo Sunrise.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
3: Buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Italia e sull'Europa centro-orientale. Durerà questa situazione almeno fino a Ferragosto, causando una prosecuzione della severa ondata di caldo in atto. Tuttavia, fino a lunedì, le regioni del nord beneficeranno di una lieve attenuazione, con il termometro che non dovrebbe superare i 35 gradi. Nel resto del paese situazione invariata, con punte di 37-38 gradi. Per quanto riguarda il tempo, per oggi vi segnalo il rischio di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi in Appennino e nelle zone interne montuose della Sicilia. Per il Principato di Monaco tempo soleggiato, molto caldo con massima intorno a 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Musica di gran classe per il tuo risveglio con Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo, Sunrise. Musica di gran classe, in riva al mare. Ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid, l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo. Parla il commissario UE per la migrazione, va ripristinata la fiducia tra gli stati. Israele torna a bombardare Gaza in spregio alla tregua, colpito un campo profughi, raid anche nel Libano. UNICEF denuncia, dopo il cessate il fuoco proclamato nella striscia, uccisi 300 bambini, uno al giorno. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Zelensky annuncia, se Putin continua l'aggressione, l'America si unirà alla lotta per noi. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori. Punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Stangata sui carburanti, rincari per 1,1 miliardi al mese ai danni di imprese e famiglie italiane. Allarme dalla CGA di Mestre, gli aiuti sono insufficienti. Per il primo esodo estivo, il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta 1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
12: Buona domenica da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Italia e sull'Europa centro-orientale. Durerà questa situazione almeno fino a Ferragosto, causando una prosecuzione della severa ondata di caldo in atto. Tuttavia, fino a lunedì, le regioni del nord beneficeranno di una lieve attenuazione, con il termometro che non dovrebbe superare i 35 gradi. Nel resto del paese, situazione invariata, con punte di 37-38 gradi. Per quanto riguarda il tempo, per oggi vi segnalo il rischio di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi in Appennino e nelle zone interne montuose della Sicilia. Per il Principato di Monaco tempo soleggiato, molto caldo con massima intorno a 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli, code a tratti per traffico tra Casal Pusterlengo e Fidenza. Proseguendo, code a tratti per traffico tra Modena Sud e l'immissione sulla A14. Sulla statale 280 dei Due Mari, carreggiata chiusa per incidente all'incrocio Settingiano verso l'incrocio Sant'Eufemia Lamezia, statale 18 Tirrena Inferiore. Prudenza e buon viaggio.
1: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna, anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo, per un'estate di gran classe.

Meno male che c'è Sade a salvarmi, con Nothing Can Come Between Us qui su Radio Monte Carlo, le 7:07. Io sono totalmente stordito questa mattina. Allora, c'è Paolo Rossato in regia che ride perché, vi spiego, non trovavo il tasto per poter accendere il microfono e parlare, che è una cosa, voglio dire, assurda, chiaro, perché non trovavo il tasto, perché avevo sul foglio e quindi non lo vedevo. Il mio cervello non era arrivato ancora a capire che sarebbe bastato spostare di qualche millimetro il foglio e avrei trovato il tasto senza problemi. Alla fine però ce l'ho fatta, come un'illuminazione, e sono qua con voi. Io sono Stefano Gallarini, buona domenica, in questo 9 agosto, domani è il 10, le stelle cadenti, tutte quelle robe lì che oggi verranno ripetute 200 volte anche domani, io non ne parlerò così, lo facciamo prima, però se volete vi recito la poesia, è una delle poche che so a memoria ancora adesso. È San Lorenzo, io lo so, perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde, cade. No, lascio perdere perché poi va avanti, ma lo so davvero, Non è una bugia. Sono quelle cose che poi ti rimangono in testa, che impari, una delle poesie, insomma, che assolutamente mi è piaciuta di più e che ho ancora nel cuore.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

È arrivato a 60, Giovanotti. Questa è come musica qui su Radio Monte Carlo. 60 anni e si risente, ha detto tutti, e ogni giorno sta un po' peggio. Ha dichiarato proprio questo recentemente. Ho letto un po' di interviste ieri. Ha anche spiegato che dopo il grave incidente in bicicletta del 2023 a Santo Domingo convive ormai con conseguenze permanenti. Ha detto che tutto questo gli ha provocato un danno neurologico permanente, ma ci convive felicemente. E poi, ancora scherzando, ha detto: se ci sono persone come Mick Jagger che sono ancora in attività, io sicuramente sono un pischello da quel punto di vista, per cui va bene. E lui deve sempre andare in giro, lo sapete, come come gli atleti, perché deve avere l'allenatore, il massaggiatore, l'osteopata per tenerlo sempre in sesto. Tra l'altro, se non mi sbaglio, si muove in bicicletta tra un posto e l'altro per il tour. E a proposito di tour, ha lanciato forse una frecciatina a qualcuno, perché ha detto che molti così fanno festa perché vendono tanti biglietti per i loro concerti, però lui dice la vera forza sta in quello che succede sul palco, non nei biglietti venduti. E in effetti sì, lo spettacolo non sono i biglietti, ma quello che succede sopra il palco.

0: Devo dire che ogni volta che sento Millennium di Robbie Williams sento quell'interpolazione di You Only Live Twice, cioè si vive solo due volte, corona sonora di uno dei film di James Bond, mi fa venire voglia di vedere il film e di sentire anche la canzone dalla quale è stata fatta l'interpolazione. Appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo, tra poco invece un artista che insomma ha fatto parte di un gruppo che ha fatto la storia della musica e poi anche da solo grandi successi.
1: Allora ha deciso, montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
1: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
1: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
3: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.

Eh sì, Paul McCartney, che poi quando è rimasto da solo, diciamo così, ha fondato i Wings. Questa è City Love Songs qui su Radio Monte Carlo alle 7:27 minuti. Allora, intanto c'è la nostra ascoltatrice che dice ho compiuto 80 anni il 2 di agosto e in pratica non ci siamo persi il suo compleanno, ma io devo dire che non mi ricordo neanche più il mio, per la verità. Ormai io i compleanni proprio non li ricorderò mai, e non è una cattiveria, ma è proprio perché ho tante cose in testa e non me li segno. Cioè, voi direte, ma esistono le agende? Invece devo dire che apprezzo moltissimo quelle persone che si segnano i compleanni di tutti e che quindi ogni volta immancabilmente non sgarrano mai negli auguri, ed è una bellissima cosa. È una dote che io assolutamente non ho, come tante altre, per la verità. Grazie per i vostri messaggi che continuano ad arrivare al 342 4141 762, anche per le foto, poi ne parliamo. John Legend.

La voce di Noemi su Radio Monte Carlo, 7:35 minuti. Volevo ringraziare un nostro ascoltatore che si chiama Salvo, vive ad Aci Reale, quindi molto vicino a Catania, e ha mandato le foto dell'Etna, perché sapete che sta dando spettacolo, c'è fuoco, lava, fumo. È molto bello vedere tutto da lontano, diciamo la verità, perché per chi abita da quelle parti è sempre un grande problema la fuligine, la cenere, bisogna pulire, che ai balconi si sporcano. Insomma, raccontare una cosa, viverla, non dico quotidianamente, ma spesso nel corso dell'anno, non è la stessa cosa. Per quanto riguarda però il fascino del momento, dell'eruzione, questi colori, questo fuoco intenso e le foto che ci ha mandato, sicuramente, insomma, quello c'è, lo vediamo volentieri. Elton John con la sua Sad Songs.

0: A proposito dell'Etna e di quello che è successo, di questa meraviglia della natura, chiamiamola così, è anche vero che c'è il fatto dell'aeroporto che ha dovuto chiudere già da venerdì, se non mi sbaglio, ma leggo che adesso dovrebbe essere tutto a posto. Lo dico perché ci sono anche degli ascoltatori che sono bloccati, proprio lì sono stati bloccati in questi giorni.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visit piemonte.com.

suoni particolari, questi di Cardigans, quando uscirono con questa Eraser One del 1998. A proposito di anni, siamo così, desidero raccontarvi questa cosa che riguarda la Domenica del Corriere, che era questo inserto, un supplemento pubblicato dal 1899 fino al 1989, all'inizio con i disegni di Achille Beltrami, poi più tardi dal 45 con i disegni di Walter Molino. Era un supplemento che aveva come caratteristica il fatto che la prima pagina era interamente riportava interamente un disegno molto molto grande che raccontava un evento. Gli eventi di solito erano curiosi, particolarmente interessanti, o eventi di cronaca che avevano fatto discutere l'Italia intera e non soltanto. E c'è quello che viene pubblicato oggi, riproposto, diciamo così, che racconta di due giovani donne campagnole del Comasco che sono arrivate a Milano in stazione centrale, erano rivali in amore, quindi sono scese dal treno e dopo uno scambio di insulti si sono tirate addosso le uova che avevano portate in città. Ecco, avevano cominciato a tirarsi uova addosso. Il problema è il costo, perché nel 1947, era accaduto in quell'anno, il costo della confezione da 6 uova arrivò a 300 lire, che era quasi l'intera paga giornaliera di un operaio, quindi tantissimo.

La voce inconfondibile di Tina Turner qui su Radio Monte Carlo con I Don't Wanna Lose You, tratto da Foreign Affair, che seguiva Private Dancer, che fu un album di grandissimo successo. Diciamo che fondamentalmente forse lei si aspettava di vendere un po' di più negli Stati Uniti, ma poi in Europa ha venduto veramente tanto, e comunque quell'album aveva dei successi incredibili, non solo quello che avete appena ascoltato, ma per esempio The Best, che è un'altra bellissima canzone, la stessa Foreign Affair. Quindi un disco che comunque, malgrado lei forse si aspettasse qualcosa di più, è andato molto molto bene.

0: Adele si sente in questa straordinaria When We Were Young qui su Radio Monte Carlo. Ora le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Stangata sui carburanti, rincari per 1.100.000.000 al mese ai danni di imprese e famiglie. Allarme dalla CGA di Mestre, gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid, l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori, punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Zelensky annuncia: se Putin continua l'aggressione, l'America si unirà alla lotta per noi. Israele continua a bombardare Gaza in spregio alla tregua, colpito un campo profughi, raid anche nel Libano. UNICEF denuncia: dopo il cessate il fuoco proclamato nella striscia, uccisi 300 bambini, uno al giorno. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta 1-1, MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole, tennis, Dardery ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima, nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Caldo intenso fino a Ferragosto, senza piogge significative, solo temporali di calore sui rilievi, localmente verso le pianure. Oggi inizialmente soleggiato, poi nubi in aumento su zone montuose e nord-ovest, con rovesce temporali su Alpi, Piemonte occidentale, Appennino e interno della Sicilia. Temperature tra i 32 e i 36 gradi, con punte di 37-39 al centro-sud. Venti deboli, raffiche nei temporali. Nel Principato sereno al mattino, qualche nube nel pomeriggio con una massima di 32 gradi. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli, code a tratti per traffico tra Casal Pusterlengo e Fidenza. Proseguendo, code a tratti per traffico tra Modena Sud e l'immissione sulla A14. Sulla A14 verso Taranto, code a tratti per traffico tra Bologna Fiera e Imola. Sulla A30 verso Salerno, rallentamenti per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Mercato San Severino e l'immissione sul raccordo Avellino-Salerno. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castrocucco, statale 585. Sulla statale 280 dei Due Mari, carreggiata chiusa per incidente all'incrocio Settingiano verso l'incrocio Sant'Eufemia-Lamezia, statale 18 Tirrena Inferiore. Prudenza e buon viaggio.

Yaha di Until Nine and Low su Radio Monte Carlo, 8 minuti. Stavo leggendo quello che potrebbe essere il cambio del codice della strada per alcune questioni. Per esempio, si potrà avere, rispettando le direttive europee che hanno già abbassato l'età per la patente B a 17 anni, e quindi si potrà avere la possibilità di avere la patente a quell'età. L'Italia ha tempo per recepirle entro la fine del 2027. I ragazzi potranno fare pratica già a 16 anni. Fra i cambiamenti che ci potrebbero essere c'è la possibilità anche del sorpasso a destra. Attualmente in autostrada è solo quando ci sono tre corsie, attenzione, almeno tre corsie. In autostrada adesso è possibile il superamento, cioè se ci sono persone, e purtroppo ce ne sono tante, che vanno piano ma sulle corsie diciamo più a sinistra, come leggete spesso in autostrada, impiegate la corsia libera più a destra. Se non c'è traffico, soprattutto il weekend dove non ci sono i camion, la corsia libera più a destra molto spesso è libera, appunto, mentre ci sono persone che vanno in terza corsia ma a 90 all'ora, e quindi è chiaro che tu, per poterli superare, dovresti andare nell'ultimissima corsia, accelerare e Invece adesso c'è il superamento, cioè se voi andate più veloci già e siete ad esempio in prima corsia e siete più veloci delle altre persone, potete superarli senza accelerare e con cautela. In questo momento è possibile far così. Invece con la nuova normativa potreste anche sorpassare, cioè in pratica superare proprio accelerando le auto, quindi che avete a sinistra, e quindi il sorpasso a destra. La cosa che potrebbe anche essere logica e interessante mi fa venire un dubbio, perché questo darebbe la possibilità alle persone di fare le gincane in autostrada, perché potendo superare a destra e a sinistra io già prevedo nella mia sfera magica di cristallo di vedere le auto che sfrecciano a destra e a sinistra in gincana. Già purtroppo qualcuno lo fa, e quindi non vorrei che questa norma alla fine rendesse questa pratica una pratica, diciamo così, consentita.

Com'è la vostra estate in questo momento qui su Radio Monte Carlo? Bene, noi siamo al fresco dell'aria condizionata, c'è la nostra grande musica, ci siete voi naturalmente, lo dico perché ci sono ascoltatori che hanno terminato, qualcuno che invece deve ancora partire, come sempre, insomma ci si muove da questo punto di vista, qualcuno che non è mai partito, però meno male che ci seguite. La cosa bella è che spesso lo fate anche nei posti dove siete in vacanza e questo ci fa sicuramente piacere. Sapete che c'è la nostra app per poterci seguire, il sito, insomma i modi li trovate senza che ve li dobbiamo spiegare voi e questo ci fa soltanto piacere. Ci sono i REM adesso su Radio Monte Carlo, la loro Day Sleeper.

0: C'è qualcuno in effetti che sta dormendo e me l'ha proprio scritto che si dedicherà, la giornata sarà dedicata al riposo. Beh, è giusto, è domenica, deve essere così. Ha appena detto che lo farà anche Paolo più tardi, appena finisce il suo turno, oggi pomeriggio sarà anche lui uno sleeper, uno che dorme. Tra pochissimo un artista straordinario, come sempre, qui su Radio Monte Carlo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Con la

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

Ricerro con Look Down su Radio Monte Carlo, 8:27 minuti. Grazie intanto per i vostri messaggi, le località dove siete, dove ci state ascoltando, portandoci con voi, ci fa solo piacere. Stavo leggendo di questo borgo, si chiama Brallo, in provincia di Pavia, che per molti è stato il simbolo della villeggiatura estiva in Oltrepò Pavese. Negli anni 80 e 90 Brallo era meta di centinaia di turisti in cerca di aria fresca, boschi e tranquillità, alberghi pieni, seconde case vissute, negozi aperti e una stagione vivace. Lo sto leggendo dal Corriere. Eleonora Lanzetti sta raccontando di questo borgo che ha una curiosità, come tantissimi borghi mano a mano è stato lasciato andare, perché i giovani se ne sono andati in città a cercare insomma altri mestieri, a lasciare il borgo. Invece alcuni sono rimasti, perché non è che tutti partano, ci sono quelli che restano, e quelli che restano stanno investendo proprio nel loro territorio, come Fabio Vergani, per esempio, che gestisce la terrazza di un hotel chiuso da anni per farlo ritornare vivace e vivo, insomma, come era nel passato. È un po' un ritorno da questo punto di vista, ma anche il fatto che c'è sempre una seconda possibilità al di là delle cose e della quotidianità. Non è che tutti possano prendere e andare via, c'è chi decide di rimanere per un fatto o per l'altro, e quindi di far rivivere quello che stava morendo. Non è un Brallo, sicuramente non è l'unico posto ad avere questa storia, ce ne saranno sicuramente tanti i borghi che hanno questa vita. Altri invece sì, purtroppo stanno morendo, ma speriamo che vengano rimessi in piedi. Lo stanno facendo in Val d'Aosta, ho visto dei vecchi borghi ormai abbandonati. In realtà qualcuno ha comprato le case, le ha trasformate in B&B e tutto è rinato, diciamo così, con una possibilità molto curiosa che poi vi racconto, perché è interessante, non l'avevo mai vista prima, ma poi ve la dico. Adesso Taylor Swift. I had a

Eh sì sì, sono i Beach Boys, quando si sente loro si sente l'estate, questa Surfing USA, una cosa molto curiosa perché il brano insomma è molto molto simile a un grande successo di Chuck Berry che era Sweet Little 16, infatti voi se lo sentite praticamente la stessa canzone, tant'è vero che alla fine i diritti furono attribuiti proprio a Chuck Berry, cioè nel senso che hanno detto vabbè, ok, sì, in effetti è andata così, però la loro forza insomma come Beach Boys è sicuramente straordinaria e perfetta per quest'estate, per rinfrescarsi nel nostro disco estate. Ora Lenny Kravitz, la sua

0: Anche noi ti conosciamo, Pino Daniele qui su Radio Monte Carlo. Un saluto a Loredana, un'ascoltatrice che si sta rinfrescando in Sicilia nel Manghisi, per cui insomma meno male che lì c'è l'acqua, perché per quanto riguarda gli altri fiumi e torrenti siamo un po' a scarso.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

I Backstreet Boys su Radio Monte Carlo, mentre c'è Ed Sheeran che ha comprato un Aston Martin nel 66, è in officina 2021 perché la sta trasformando in un veicolo elettrico e non ha pagato l'assicurazione. Lui dice: ma era dal meccanico, non pensavo che servisse, e invece serve, quindi gli hanno dato la multa. Vabbè, ha pagato comunque, è tutto a posto, la sua auto sarà pronta a breve.

quello degli anni 60, degli anni 90, scusatemi, dei Christians con The Bad Long Groove, che ha ispirato anche Mangio Troppa Cioccolata di Giorgia. Se ricordate un po' il groove è questo, che ci fa muovere come quella che sta arrivando di Duran Duran.

0: Carro Skin Trail, i Duran Duran che ci portano dritti alle notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner, va ripristinata la fiducia tra gli stati. Secondo l'Iran è il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian invita a superare lo stallo né guerra né pace. Per i media israeliani, Tel Aviv pronta ad attacchi unilaterali se gli USA rinunceranno all'escalation bellica. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Uno sconfina in Bulgaria, un errore secondo Kiev, ma Sofia ne convoca l'ambasciatore. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. I carabinieri hanno fermato l'uomo al volante, inseguito dal gruppo dopo il primo impatto. Stangata sui carburanti, rincari di 1 miliardo 100 milioni mensili ai danni di imprese e famiglie. Allarme dalla CGA di Mestre, gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo, il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Calcio amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1, MotoGP a Silverstone dalle 14, Aprilia di Martin in pole, tennis, Darder ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima, nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Caldo intenso fino a Ferragosto, senza piogge significative, solo temporali di calore sui rilievi, localmente verso le pianure. Oggi inizialmente soleggiato, poi nubi in aumento su zone montuose e nord-ovest, con rovesce temporali su Alpi, Piemonte occidentale, Appennino e interno della Sicilia. Temperature tra i 32 e i 36 gradi, con punte di 37-39 al centro-sud. Venti deboli, raffiche nei temporali. Nel Principato sereno al mattino, qualche nube nel pomeriggio con una massima di 32 gradi. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade, sulla 30 verso Salerno, 2 chilometri di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Avellino-Salerno, sulla A1 verso Milano, code all'altezza del bivio per la A22 per traffico intenso, verso Napoli code a tratti per traffico tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola, proseguendo code a tratti per traffico tra Modena Sud e l'immissione sulla A14, sulla A7 verso Milano, code per un veicolo in avaria tra Genova Ovest e l'immissione sulla A10, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente all'incrocio variante di Polignano a Mare verso nord, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Martea e l'incrocio Ponte sul Castrocucco, statale 580. Prudenza e buon viaggio.

Teddy Lang di Custom Craving su Radio Monte Carlo. Sono le 9:07 minuti in questa domenica 9 agosto. Sono Stefano Gallarini, c'è sempre Paolo Rossato al telefono in regia. E allora stavo così leggendo un po' di cose sull'Odissea, non so se l'avete visto il film di Nolan, comunque se ne parla tanto, ma anche perché è una storia un po' che ci appartiene, abbiamo imparato a conoscerla anche attraverso la scuola, poi chi aveva visto lo sceneggiato degli anni 70 se lo ricorderà sicuramente. Non vi faccio spoiler, io il film l'ho visto recentemente, l'ho visto in IMAX e a me è piaciuto molto. Del resto per me Nolan potrebbe fare qualunque cosa, per cui al di là di questo, tra le scene più interessanti e meno conosciute forse nell'Odissea ci sono c'è la battaglia con gli strigoni, che sono questi giganti che lui rende utilizzando degli stuntman molto alti e degli stuntman molto bassi, e quindi questa contrapposizione rende proprio l'idea. Ma questo semplicemente per dire che lui non ha voluto usare la computer grafica, cioè il film è totalmente cinematografico. È un punto sul quale io insisto molto anche con gli ascoltatori che scrivono, perché è un punto fondamentale del cinema, un po' come gli 007 che difficilmente utilizzano la computer grafica, ma sono proprio vere le scene, tant'è vero che sono film molto impegnativi per gli attori. Fra le scene più curiose c'è quella della maga Circe. Sapete tutti che la maga Circe trasforma in maiali appunto i soldati, ma la questione è, molti pensano che lì sia stata usata la computer grafica, invece no, pensate che sono stati usati degli animatroni, come si usava una volta nel cinema, cioè dei robot in pratica con le sembianze di quello che devono rappresentare, con tanto di facce meccaniche in movimento telecomandate. È molto interessante da quel punto di vista.

Eva Shiver qui su Radio Monte Carlo, mentre arrivano i messaggi al 342 4141 762. Adesso molti di voi hanno delle curiosità sulla realizzazione delle varie scene del film L'Odissea di Nolan. Io vi dico che sono andato a vederlo conoscendone poche e poi mano a mano mi sono informato, perché sono affascinato anche dalla tecnologia cinematografica del passato. Poi vi dico. Well,

È uno di quelli che si riconosce immediatamente, Phil Collins, la sua voce Everyday qui su Radio Monte Carlo. Non sapete quanti di voi stanno scrivendo dell'Odissea del 1968, uno sceneggiato che adesso molti

0: Stanno recuperando perché su Rai Play si può ancora vedere e di conseguenza si fanno un po' i raffronti, anche se non andrebbero fatti. Comunque sappiate che per quanto riguarda il 68, nello sceneggiato, nella scena di Polifemo e penso anche in altre, c'è stata la mano di Carlo Rambaldi.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

E invece, ecco, non siamo star, però la radio certo non è stata uccisa. Siamo ancora qui ai Buggles di Video Kill per Radio Star su Radio Monte Carlo. Allora, intanto c'è un'ascoltatrice che mi ricorda di dire che in via Don Minzoni, siamo a Vigarano Mainarda, è un comune in provincia di Firenze, esiste la casa natale di Carlo Rambaldi, 1925-2012. Lo leggo perché vedo proprio la targa, perché lei è andata lì a fotografare, come penso che abiti vicino, la targa della casa natale di Carlo Rambaldi, del quale ho parlato perché l'Odissea, che era stata prodotta nel 1968 e che moltissimi di voi ricordate, aveva nelle scene dei personaggi come Polifemo degli effetti creati, c'è la Manona per esempio da Carlo Rambaldi, e mi riferivo anche a quella attuale, l'Odissea di Nolan, che anche in quel caso ha usato un animatrone dei pupazzi, pensate, una struttura alta 18 metri, delle cose incredibili perché lui ha voluto fare il cinema. Il costo del film, adesso ero molto curioso, è stato di circa 250 milioni di dollari. Sappiate che in questo momento, sto leggendo, ha incassato già oltre un miliardo di dollari, quindi devo dire che ha preso in pieno tutto quello che ha speso, e i produttori hanno anche guadagnato, insomma, devo dire molto, ci hanno visto giusto, va bene. Un altro che ci vede sempre giusto con le sue bellissime canzoni è Renato Zero, e questa è Spiagge.

Luis Capaldi su Radio Monte Carlo. Non è che non sappia la geografia, è che proprio il mio cervello era completamente sfasato, non mi sono neanche accorto di aver detto Firenze al posto di Ferrara, scusatemi, assolutamente certo che sì. Allora Rambaldi, come ho detto, è dato a Vigarano Mainarda in provincia di Ferrara, non mi sono proprio accorto di aver detto Firenze, cominciano tutte e due con la F, ma non avevo neanche in mente quella città, avevo in mente proprio le bici di Ferrara, che tra l'altro è una città meravigliosa. E proprio a proposito di bici, ho sempre notato quando sono stato lì che sono tutte vecchie, nessuno ha una bici nuova, sono tutte bici un po' messe lì malandate, ma lo fanno apposta, perché siccome tutti si muovono in quel modo e magari c'è qualcuno che le zanza, cioè le porta via, le ruba, sono tutte bici che si usano quotidianamente, un po' malandate, così a nessuno viene voglia di portarle via. Ecco, va benissimo, anzi è un consiglio: se andate a Ferrara, portatevi la bicicletta dietro.

0: Belinda Carlisle su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo invece ci faremo un viaggetto in una città sicuramente iconica.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Gli amori esisteranno nuove spiagge.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
3: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.it.

0: risparmio sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Perché?
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
4: Perché?
6: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Ieri avevo proposto la versione di Cher di Walking in Memphis, invece questa è Mark Owen, la sua versione, una canzone sicuramente memorabile. Su Radio Monte Carlo alle 9:47 minuti, e quando parlavo di borghi prima vi avevo detto che vi avevo raccontato una piccola curiosità. C'è un vecchio alpeggio in Val d'Aosta che è stato totalmente ristrutturato e che adesso funziona come B&B, ci sono degli alloggi molto molto carini, e la questione però è che intorno non c'è assolutamente nulla, non c'è nessun negozio, non c'è niente, per cui va benissimo per chi vuole la pace e la tranquillità totale. Per quanto riguarda invece ad esempio il cibo e la possibilità di farsi una colazione, visto che come B&B è dotato di tutto, c'è una cosa curiosa che ha unito, diciamo, i commercianti della zona che stanno più in basso in valle. C'è un QR code da inquadrare e voi potete prenotare quello che volete mangiare o che desiderate e ve la portano direttamente dal peggio. Mi sembra un bel modo, per quanto riguarda i commercianti, insomma, e far rivivere i borghi, di fare rete.

su Radio Monte Carlo. Recentemente si è esibita improvvisamente con Kylie Minogue, insomma due, una ha superato i 60 anni, l'altra c'è vicino, Kylie Minogue ne ha 58 se non mi sbaglio, e lei è Madonna.

0: American Pie su Radio Monte Carlo ci porta dritti alle notizie.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Israele continua a bombardare Gaza in spregio alla tregua, colpito un campo profughi, raid anche nel Libano. UNICEF denuncia, dopo il cessato il fuoco proclamato nella striscia, uccisi 300 bambini, uno al giorno, le vittime palestinesi totali da quell'11 ottobre 1257. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout, edifici danneggiati, droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Zelensky annuncia, se Putin continua l'aggressione, l'America si unirà alla lotta per noi. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori, punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Stangata sui carburanti, rincari per 1.100.000.000 al mese ai danni di famiglie e imprese italiane. Allarme dalla CGIA di Mestre, gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal, battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati e in forse. MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Whitney Houston insieme a George Michael in questa If I Told You That su Radio Monte Carlo, le 10:06 minuti. Io sono Stefano Gallarini, non me ne vorrà Erina Martelli, che sentirete dopo di me, perché racconto una cosa che avrebbe sicuramente voluto raccontare lei, è molto meglio di me, e per quello lo faccio io, così almeno se mi sta ascoltando adesso mi uccide, no, semplicemente perché su Repubblica stavo leggendo un articolo molto interessante che di Angelo Carotenuto, che racconta di Julio Velasco, che è il commissario tecnico della nazionale di volley femminile, che all'inizio, da quando ha cominciato ad allenare la squadra, aveva chiesto a tutte le ragazze di conoscere la loro playlist musicale, perché voleva sapere di quali parole si riempissero la testa. Per esempio, ha scoperto che nelle cuffie girava molto reggaeton, per cui insomma le parole quindi di quelle canzoni, e allora lui ha lavorato anche da quel punto di vista, a quanto pare con risultati straordinari. Adesso sapete che ci sono gli europei e Velasco ha deciso di donare alle azzurre del volley due libri a testa, e ci sono libri molto diversi, dai classici ai più recenti, perché per lui la lettura sarebbe un invito alle sue ventenni a uscire da sé e conoscere altre storie possibili. Per esempio, a Paolo Egonu ha regalato La signora canta il blues, che è l'autobiografia della grande Billie Holiday, e poi anche Le mille e una notte, perché sono proprio quelle storie a salvare Sherazade. Insomma, per ognuna ha scelto due libri per raccontare altre storie oltre le loro, e credo che sia stato un gesto particolarmente interessante, magari non così scontato, anzi sicuramente scontato non lo è, ed è interessante anche capire quali libri abbia regalato e per quale motivo. Adesso c'è Tommaso Paradiso e la sua agitare Coca-Cola.

Sono i colpi di Trouble su Radio Monte Carlo. Ci sono momenti della vita che cambiano per sempre le sorti di chi commette quella cosa. In questo caso parlo di Michael Jackson. Michael Jackson, quando si esibì al Motown 25, cioè la festa per i 25 anni di Motown, lì

visto da 47 milioni di spettatori e diventò famosissimo, ma fu proprio quello il momento in cui Michael Jackson divenne veramente popolare nel vero senso della parola, e quindi conosciuto poi in tutto il mondo. Poi sappiamo che le Billie Jean sono tantissime, anzi avrebbero dovuto cambiare il titolo perché si pensava a una tennista che aveva un nome simile, Quincy Jones, quindi voleva cambiarlo, ma invece Michael Jackson ha detto no, deve rimanere Billie Jean. Le Billie Jean sono le fan ossessive che accusano falsamente le persone, gli artisti, di aver avuto

0: appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

Sto sorridendo perché avete beccato chiaramente l'aggancio, nel senso che prima ho parlato del basso per quanto riguarda Billie Jean, che è fondamentale, ma qua è tutto il pezzo, perché John Deacon con questa Another One Bites the Dust ha fatto del basso lo strumento principe. Se togli quello, togli il pezzo. Proprio di questo volevo parlarvi, di questo strumento così strano. Prima fino agli anni 50 si usava il contrabbasso, che però non ha i tasti, è un po' come il violino, per capirci, a parte che è anche ingombrante, si sentiva poco. Poi Fender nel 51 fece proprio il precision bass, quindi un basso elettrico, ma con i tasti, da qui precision, ed hanno cominciato a usarlo chiaramente e particolarmente bene. Ma la storia di uno strumento che è nato un po' per un'esigenza, perché il contrabbasso non si sentiva abbastanza e dovevano cercare di amplificarlo, e così è nato uno strumento che ha fatto la differenza.

È la voce di Gracie Abrams con la sua ultima Good Reason qui su Radio Monte Carlo, una delle artiste più influenti del pop contemporaneo, bisogna ammetterlo, insomma, ormai tutti la adorano con il suo modo di cantare così straordinariamente velato e interessante, e poi sono i testi sempre che fanno la differenza. Adesso su Radio Monte Carlo, Prince.

0: Marilyn Manson Tonight su Radio Monte Carlo. Adesso chiedo al nostro DJ Paolo Rossato, che è lì in regia, mi metti qualcosa di trip hop, ambient, ok? Grazie.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Allora deciso, montagna.
8: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
7: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
8: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
7: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
8: Mi hai convinto, prenotiamo.
9: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
10: Io penso a te ogni giorno.
11: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
12: Ho fatto un sogno.
13: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

Ascoltando questo successo di Mobic e Porcelain qui su Radio Monte Carlo, mi è venuto in mente che in Italia stanno sempre prendendo più piede quelli che sono i listening bar ispirati ai jazz kiss nipponici, ovvero quei posti dove vai a bere qualcosa e poi si ascoltano i vinili molto spesso in alta fedeltà. Ma quando parte il vinile bisogna ascoltarlo tutto in silenzio, cioè si è lì apposta per ascoltare la musica, in fondo un po' come si faceva quando si compravano i vinili. Se qualcuno si ricorda, appena si toglieva il cellophane, a parte che si registravano sulla cassetta perché così poi il vinile non si rovinava e si continuava ad ascoltare la musica sulla cassetta, ma detto questo, appena si metteva sul vinile e si ascoltava l'intero album, si stava in perfetto silenzio nella propria camera o sala che fosse, e magari non c'era l'alta fedeltà ma andava bene lo stesso. Invece questo è un ottimo sistema, ne stanno aprendo sempre di più, e quindi si va lì, si ordina qualcosa da bere, si chiacchiera, poi appena parte il brano, l'album intero, molto spesso bisogna stare in silenzio, in ascolto rigoroso.

Incastri le voci di Imagination in questa Body Talk appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Stavo parlando di Alta Fedeltà con Paolo Rossato in regia e dicevo, certo, un bel amplificatore valvolare, così magari entry level senza spendere troppo. Allora mi ha detto, guarda, se vuoi una cosa così proprio base, un'alta fedeltà valvolare, siamo intorno ai 20.000 euro, poi puoi salire tranquillamente. Allora ho detto che a me va benissimo l'impianto che ho a casa, senza problemi, sono prezzi inaccessibili per la verità, ma l'ascolto è straordinario. Tiro Mancino per me è importante.

0: Una gran canzone d'amore di Tiro Mancino, questa per me è importante. L'ultima che avete ascoltato con me, io sono Stefano Gallarini, qui su Radio Monte Carlo, c'è stato Paolo Rossato in regia. Io torno sabato prossimo alle 7. Adesso ci sono i consigli per il cinema e poi le notizie ed Erina Martelli. Ciao!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi Roma-Madrid, l'UE media. Controlli della Spagna sul 10% di italiani in arrivo e Bruxelles chiede di ripristinare la fiducia tra gli stati. Allarme degli 007. A Ceuta rischio terrorismo. Dietro gli arrivi c'è una regia. E Berlino potrebbe rimandare indietro i migranti sbarcati in Italia. Secondo l'Iran è il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian invita a superare lo stallo né guerra né pace. Per i media israeliani, Tel Aviv pronta ad attacchi unilaterali se gli USA rinunceranno all'escalation. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Uno invece colpisce il territorio bulgaro, involontariamente, secondo Kiev, il cui ambasciatore è comunque convocato da Sofia. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. Il 73enne al volante si è consegnato ai carabinieri. Dopo il primo impatto era stato inseguito dal gruppo. Rischio rovesci al nord in un clima rovente. Altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi. Per la prima volta Gorizia sopra i 40. Le città da bollino rosso sono 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. Acqua del Mediterraneo a 33 gradi. Mai così calda. Tennis, Dardari ai quarti di Montreal, battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1, MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Eh sì, Mariah Carey su Radio Monte Carlo. Io mi sono esibita in tutta la mia magnificenza canora, ma in regia Paolo Rossato so che non ha apprezzato. Buongiorno, buona domenica, buon tutto. Alle 11:06 minuti siete con me, io sono Irina Martelli. Questa era la voce inimitabile, obiettivamente, di Mariah Carey con la sua versione di Without You. Fin qui con Stefano Gallarini, siamo insieme fino alle 15. Tante cose simpatiche da raccontarci praticamente su qualsiasi tipo di argomento. A proposito di tennis, che senz'altro è il mio preferito, l'avete sentito anche all'interno del TGcom con il nostro Jerry, che ci sono a quanto pare problemi per quanto riguarda il ginocchio di Jannik Sinner, quindi vi daremo qualche dettaglio in più. Sappiamo con certezza che non è partito per Cincinnati come aveva programmato, ma può darsi che le cose si sistemino nel corso dei prossimi giorni, vedremo. È anche vero che Jannik ha vinto Wimbledon senza bisogno di tornei preparatori, potrebbe andare così anche per gli US Open, chi lo sa. Ecco, questo è quello che vi racconterò, ma vi ho già quasi detto tutto a proposito del tennis, ma ci sono tante altre cose interessanti anche dal mondo della musica. Per esempio, c'è un personaggio interessantissimo come Teddy Swims, che è molto accurato nei testi che scrive, nelle sue canzoni. Qui parla di non avere pregiudizi nei confronti degli altri.

0: che sei così lontana. Non posso farlo ora.
1: E questo è Marco Mengoni, la sua Ti ho voluto bene veramente, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Avete notato anche voi che non c'è più l'imbarazzo con la gente di trovare un argomento di conversazione, perché nel 99% dei casi in questi giorni è il caldo, quindi ci si interessa su quali siano i posti più freschi, anche per andare a cercare un po' di frescura in vacanza per chi proprio decide di non andare al mare. A parte che io sono stata da poco in Marocco, l'idea era di farmi un po' di mare, ma la temperatura era veramente troppo fresca per me. Quindi se cercate un po' di fresco vi consiglio di fare come me e di andare ad Agadir. Alanis Morissette invece è andata in India nel 97, non credo per cercare il fresco, ma per cercare un po' di pace. E l'ha ringraziata con Thank You.

0: Monte Carlo, era proprio questa la canzone di ringraziamento nei confronti dell'India e non solo di Alanis Morissette. Thank You, pezzo del 1998, il suo viaggio era avvenuto l'anno precedente. Autumn Willis, attenzione, intanto vi ricordiamo che ci saranno edizioni straordinarie di Autotraffic in tutti i weekend di agosto a mezzogiorno e alle 15. Però vi segnalo già che sulla A1 ci sono code a tratti in direzione di Napoli tra il bivio A1 di Remazione Roma Sud e Valmontone, tutto questo per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
5: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

canzone, questa di Toto 99 qui su Radio Monte Carlo nella nostra domenica. Vi avevo già raccontato qualche weekend fa del Danubio in secca, come del resto sono in secca anche i nostri fiumi, e c'è questo problema soprattutto a Budapest che riguarda le crociere che sono state interrotte, una nave si è incagliata, insomma problemi di ogni tipo. Però la notizia che più mi ha impressionata, l'avrete forse sentita anche voi, è che il Danubio in secca in Serbia però ha fatto saltare fuori queste navi, questi relitti della seconda guerra mondiale, che erano navi tedesche fatte affondare di proposito all'epoca, contengono degli esplosivi, quindi diciamo che la tendenza è quella di lasciarle lì in attesa che l'acqua ritorni a salire. Invece non c'entra niente con la siccità, ma a Mazara del Vallo hanno trovato un relitto di epoca romana. È stato un ritrovamento straordinario davvero, perché ci sono praticamente centinaia di anfore che sono databili tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo. La profondità è di 46 metri, è lì che le hanno trovati, due ceppi d'ancora in piombo, un'altra struttura dello stesso materiale, quindi si approfondirà questa scoperta e credo che ci sarà la possibilità prima o poi per tutti noi di ammirare davvero questo ritrovamento. Per il momento ammiriamo Amy Winehouse qui su Radio Monte Carlo con questa che è una delle sue più belle in assoluto, You Know I'm

Giorgia, Corpi Celesti qui su Radio Monte Carlo. Nel 1983 negli Stati Uniti era uscita una canzone di un gruppo nuovo, gli Industry, che però non aveva proprio entusiasmato. La canzone era arrivata alla posizione numero 81 della classifica e invece aveva spopolato da altre parti nel mondo, nelle Filippine per esempio, e in Italia dove è arrivata alla posizione numero 1. Eccola.

0: Anita Baker, la sua Soul Inspiration su Radio Monte Carlo. Noi italiani abbiamo tra i tanti nostri eroi Giorgio Moroder nel mondo della musica, perché da produttore e autore ha creato un sacco di successi in giro per il mondo. Beh, gli austriaci hanno Peter Wolf, che è stato nominato per diversi Grammy Awards, che ha scritto tante canzoni bellissime, tant'è che in Austria gli hanno dato la Gran Croce al merito d'onore per le arti e la cultura. E tra le tante stupende canzoni che ha scritto, una canzone di un gruppo americano, ne ascoltiamo una tra pochissimo.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Compri subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.

Insomma, che fortuna che hanno le donne che si chiamano Sara, perché tante canzoni sono state dedicate a donne con questo nome, da Antonello Venditti fino a Starship. La canzone del 1985, vi raccontavo di questo autore Peter Wolf, che è veramente celebrato e giustamente in Austria, ha scritto successi di qualsiasi tipo: On My Own di Patti LaBelle, Michael McDonald, Night Shift dei Commodores, sono tutte canzoni sue, inclusa questa che abbiamo appena ascoltato. Volevo raccontarvi un po' di come il treno possa battere l'aereo in velocità su alcune tratte europee, lo scrive Euronews. Beh, naturalmente una delle tratte che loro prendono in considerazione da uno studio di una piattaforma per la prenotazione di viaggio online è quella Milano-Firenze. Qua sembra un po', diciamo, normale che il treno sia più veloce dell'aereo, perché lo studio tiene conto dei trasferimenti da e per l'aeroporto, dei controlli di sicurezza, dell'imbarco, del ritiro dei bagagli, degli spostamenti successivi, perché non sempre l'aeroporto è in città, mentre quasi sempre la stazione lo è, e quindi si confrontano i viaggi in questo modo. Beh, Londra-Parigi per esempio, tempo totale in aereo 255 minuti, tempo totale in treno 156 minuti, qui direi che decisamente non c'è gara, però l'aereo costa un po' meno, 115 euro contro i 196 euro del viaggio in treno, ma in ogni caso forse io direi che ci sono situazioni in cui i soldi sono davvero ben spesi. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo, pensiamo ancora alla colazione con Pancakes Butter di Jason Mraz.

0: I love you when you're under my skin.
1: Questa I've Got You Under My Skin, ascoltata qui su Radio Monte Carlo, una canzone di Cole Porter, ripresa però negli anni da Frank Sinatra, anche con un duetto con Bono, che poi è la versione appena ascoltata. Frank Sinatra, che sicuramente è stato un'ispirazione tra le tante per Michael Bublé. Ascoltiamo lui adesso con un suo successo, si intitola Home.

0: Radio Monte Carlo, questa canzone era del 2005, fino a quel momento Michael Bublé aveva dominato nelle classifiche con delle cover, però con canzoni di altri. Questa invece, Home, era tutta sua. Attenzione perché in arrivo ci sono le news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid, l'Europa prova a mediare. Mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Israele continua a bombardare Gaza in spregio alla tregua. Colpito un campo profughi, raid anche nel Libano. UNICEF denuncia, dopo il cessato il fuoco proclamato nella striscia, uccisi 300 bambini, uno al giorno. Le vittime palestinesi totali da quell'11 ottobre 1257. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout, edifici danneggiati, droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Zelensky annuncia, se Putin continua l'aggressione, l'America si unirà alla lotta per noi. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori, punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Stangata sui carburanti, rincari per 1.100.000.000 al mese ai danni di famiglie e imprese italiane. Allarme dalla CGIA di Mestre. Gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal. Battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati e in forse. MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A30 verso Salerno, 3 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Mercato San Severino e l'immissione sul raccordo Avellino-Salerno. Sulla A23 verso il confine di Stato, 3 km di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza. Sulla A12 verso la Statale 1 Aurelia, 4 km di coda per incidente fra Torri in Pietra e Cerveteri. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare di Roma, 1 km di coda per un veicolo in fiamme tra Monte Porzio Catone e Roma Sud. Sulla statale 28 del Col di Nava, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Chiusa Vecchia e l'incrocio Ponte d'Assio. Prudenza e buon viaggio.

Simply Red con Something Got Me Started su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 7 minuti di questa domenica. Siete con me, io sono Erina Martelli. E avete seguito un po' i mondiali di atletica under 20? Perché continuiamo a vincere medaglie, veramente i ragazzi sono straordinari. A parte Kelly Dualla nella prova individuale sui 100 metri, ricordiamo l'oro vinto nella 4% mista con proprio Kelly Dualla e gli altri atleti che hanno battuto Gran Bretagna e Stati Uniti, che erano le squadre favorite in assoluto. A tutto questo aggiungiamo l'oro nei 5000 metri di marcia di Serena Di Fabio e poi lo sapete che l'oro nel salto in lungo degli uomini è andato a Daniele Inzoli, che compirà 18 anni mercoledì 12 agosto. Io ho seguito un'intervista del fratello, che è anche lui un campione del salto in lungo, Francesco, e mi sono un po' interessata alla storia di questi due ragazzi, perché loro sono lombardi, di papà lombardo, ma la mamma è di origine camerunense ed è arrivata in Italia perché voleva studiare medicina. Infatti adesso è ginecologa. Era un'atleta e infatti diciamo che i primi segreti dell'atletica loro li hanno appresi proprio dalla mamma. Credo che sentiremo parlare molto a lungo di questi due ragazzi e non solo. La nostra musica intanto con Olivia Dean, un altro dei suoi successi in quest'anno che l'ha consacrata è Baby Steps.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è

Ligabue su Radio Monte Carlo. Niente paura, a proposito, niente paura neanche per i bagnini, perché sta arrivando l'intelligenza artificiale, nel senso che pare che in futuro affiancherà proprio i bagnini nel controllare i bagnanti e soprattutto i bambini che si avventurano a largo sulle nostre spiagge. È una tecnologia che già hanno sperimentato in Australia, in Israele e anche a Dubai. Calcolate che un bagnino riesce nel campo visivo a tenere d'occhio tra le 5 e le 10 persone. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale parliamo di moltitudini. Pare che non ci siano problemi di privacy, perché noi diventeremo piccoli puntini visti appunto dall'intelligenza artificiale.

0: questo è proprio il titolo, You Got It, la voce di Roy Orbison su Radio Monte Carlo. Immaginate un musicista che scrive una canzone inventandosi il nome e il cognome di una donna, poi salta fuori che in quella città c'è al cimitero una lapide che riporta proprio quel nome e quel cognome, ma lui dice di non aver minimamente pensato a quella lapide, di non esserci neanche stato da quelle parti nel periodo in cui scriveva la canzone, ma che forse inconsciamente quel nome gli era rimasto dentro. In ogni caso, proprio quella canzone che è stato un successo mondiale è in arrivo.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM 94.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
3: Mi racconti qualcosa della mamma?
2: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì, gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

Sì, questo è il capolavoro di Beatles, Eleanor Rigby, appena ascoltato su Radio Monte Carlo, ed è la canzone che cita un nome e cognome che in realtà esisteva realmente sulla lapide di un cimitero di Liverpool, ma Paul McCartney ha sempre detto che, diciamo, il legame è stato forse inconscio, ma che nella sua testa sia il nome che il cognome erano completamente inventati. Stavo leggendo di un'interessante classifica che riguarda lo street food. Vedete che passo dei cimiteri di Liverpool allo street food senza problemi, solo per raccontarvi che c'è una classifica delle 10 città al mondo che servono il migliore street food, quantomeno il più vario in assoluto, e noi lo leghiamo magari al kebab in Germania, perché in Turchia si mangia soprattutto al piatto, ai tacos in Messico, ovviamente alla nostra pizza, però è Parigi la città che arriva alla posizione numero 1, poi Atene, Salonicco, Barcellona, Londra, Rodi, Roma si piazza alla posizione numero 7, quindi Hanoi, Budapest e Amsterdam. Arriva Bungaro, questa è Brisa Morena.

Robbie Williams, la sua Something Beautiful su Radio Monte Carlo. Io devo riconoscere che provo un grande rispetto nei confronti di chi nelle grandi città si occupa di organizzare iniziative culturali quando magari la città tende a svuotarsi perché la gente se ne va in vacanza, però c'è anche chi resta, quindi davvero chapeau al Museo di Storia Naturale Friulano, il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, perché c'è questa mostra Trofei d'Oltremare che andrà avanti fino al 22 novembre, però hanno organizzato 3 date per le visite guidate, quindi saranno il 13, il 20 e il 27 agosto, a un costo molto contenuto, 5 euro, però attenzione perché ci si deve prenotare prima per vedere questa mostra così tanto interessante. Bravi, bravi davvero a pensare anche a chi non parte per le vacanze. La nostra musica ancora con Crowded House, questa è Weather With You, uno dei grandi successi.

0: Wasn't Thinking About You, questo è il successo di London Beat appena ascoltato nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 1 verso il grande raccordo anulare, c'è una coda di 3 km tra San Cesareo e Roma Sud per un veicolo in fiamme. Prudenza e buon viaggio.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

Hello Ballet, questa è Through the Barricades, canzone appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. È dal 2014 che si sente parlare di una canzone misteriosa di Beyoncé dal titolo Donk, però nessuno l'aveva mai ascoltata. Era stata inserita nella tracklist di un album, alla fine insomma non era stata inclusa diciamo nella pubblicazione, ma era rimasta lì nel cassetto. E nello scorso mese di luglio, all'improvviso, all'inizio del mese, è saltata fuori ed è stata pubblicata un po' a sorpresa. Grande entusiasmo appunto per questo nuovo lavoro di Beyoncé, perché non usciva nulla di nuovo da 2 anni. L'ascoltiamo subito, Morning Dew, Donk.

la canzone di Gabriel del 93 appena ascoltata qui nella domenica di Radio Monte Carlo. Siete mai stati nel sud della Francia, dalle parti di Arles, in Provenza? Sono luoghi meravigliosi, Montpellier. Credo però che, a meno che non si abbia in testa di fare una vacanza di mare, il momento migliore per andare da quelle parti sia in linea di massima la primavera, la tarda primavera, l'inizio dell'autunno, altrimenti il caldo può davvero essere intenso. Però se dovesse capitare di andare ad Arles, sappiate che ci sono tante sistemazioni, per esempio in bed and breakfast, in posti dove si allevano cavalli, ed è bellissimo dormire in questi posti, e troverete sempre qualcuno che vi consiglia un locale dove c'è qualcuno dei Gypsy Kings che in quel momento sta suonando. Poi non so se sia vero, perché io non ho mai accolto questi consigli, devo dire, però loro li ascoltiamo subito con Bambole e Yo.

0: Eh sì, Gypsy Kings, appena ascoltati su Radio Monte Carlo, lo so che condivido con moltissimi di voi i viaggi meravigliosi fatti in Camargue, i fenicotteri rosa, la musica con la rumba dei Gypsy Kings, i girasoli di Van Gogh, davvero sono luoghi spettacolari e indimenticabili. Attenzione perché in arrivo ci sono le news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi Roma-Madrid, l'UE media. Controlli della Spagna sul 10% di italiani in arrivo e Bruxelles chiede di ripristinare la fiducia tra gli stati. Allarme degli 007. A Ceuta rischio terrorismo. Dietro gli arrivi c'è una regia e Berlino potrebbe rimandare indietro i migranti sbarcati in Italia. Secondo l'Iran è il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian invita a superare lo stallo né guerra né pace. Per i media israeliani, Tel Aviv pronta ad attacchi unilaterali se gli USA rinunceranno all'escalation. Odessa sotto attacco russo, almeno 6 feriti, blackout ed edifici danneggiati. Droni ucraini colpiscono Belgorod, 13 feriti, tra cui 2 bambini. Uno invece colpisce il territorio bulgaro, involontariamente, secondo Kiev, il cui ambasciatore è comunque convocato da Sofia. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. Il 73enne al volante si è consegnato ai carabinieri. Dopo il primo impatto era stato inseguito dal gruppo. Rischio rovesci al nord in un clima rovente. Altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi. Per la prima volta Gorizia sopra i 40. Le città da bollino rosso sono 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. Acqua del Mediterraneo a 33 gradi. Mai così calda. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal, battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1, MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Queste le breaking news di TGCOM 24.

E questa è di Enya, Orinoco Flow su Radio Monte Carlo alle 13:06 minuti. Siete sempre con me, io sono Erina Martelli e c'è il Corriere che con Aldo Cazzullo ha intervistato Paolo Maldini, che di solito non parla così volentieri con la stampa, però qui ha voluto dare la sua versione di fatti rispetto al passo indietro che ha fatto nei confronti della nazionale e del club Italia. Gli ha chiesto Cazzullo: è vero che tu hai un brutto carattere? E lui ha risposto: non è vero, non ho un carattere impossibile, non posso però piacere a tutti. Io tengo a fare le cose per bene e tengo a dire le cose chiaramente. Se un uomo che cerca di far valere il proprio ruolo e di difendere le proprie mansioni è intransigente, ok, allora io sono intransigente. Ha anche detto però che la sua fortuna è di non essere attaccato alla poltrona, non ha problemi economici, quindi se capisce di essere nominato per un ruolo e poi di non poter fare quel lavoro, lui fa il passo indietro, cosa che appunto ha fatto, come ben sappiamo. Ha detto che oltre a gli altri nomi sul tavolo per fare il CT erano Daniele De Rossi e Fabio Grosso, che però per motivi vari non sono stati accettati. Ha anche aggiunto che lui ha grande stima di Roberto Mancini, che però nella sua testa avrebbe voluto fare una rivoluzione all'interno di tutte le formazioni delle nazionali e che riteneva che questo non fosse possibile appunto con Roberto Mancini. Ha anche raccontato poi di Guardiola. Ha detto che sono arrivati a un punto così avanzato della trattativa che Guardiola aveva addirittura abbozzato una formazione per la nazionale italiana, però alla fine ha detto che Guardiola arrivava da 10 anni massacranti in Premier e non se l'è sentita di affrontare la faticaccia anche di diventare il CT appunto della nazionale italiana. Comunque un'intervista davvero molto interessante. Su Radio Monte Carlo, Jessie Guerra, nuova Kate Bush, I Could Get Used to This.

trovare Loredana Bertè su Radio Monte Carlo. A proposito di cose liquide, ci sono notizie che riguardano i modi per tentare di combattere il caldo e alcuni scienziati dell'Università di Manchester dicono che bisognerebbe usare l'acqua piovana, raccogliendola sui tetti e poi nebulizzando appunto a partire dal tetto, perché questo potrebbe far arrivare a diminuire la temperatura media delle città fino a 0,8 gradi, che non sarebbe niente male. Si potrebbero anche usare tetti freddi, cioè quelli colorati di bianco o di altri colori riflettenti, e anche quelli aiuterebbe, anche perché si calcola che nei prossimi decenni il numero degli impianti di aria condizionata potrebbe triplicare, quindi i problemi di calore delle città a quel punto peggiorerebbero. La nostra musica con Everything But The Girl è Missing.

La musica della domenica di Radio Monte Carlo. Stavo dando un'occhiata alla classifica di Rolling Stone delle 100 voci più belle di tutti i tempi. Mi stavo rendendo conto che questa mattina ne abbiamo già ascoltate parecchie di queste voci e stiamo per ascoltare quella che è la posizione numero 29, tra pochissimo.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

È proprio Nina Simone alla posizione numero 29 per Rolling Stone tra le voci più belle di tutti i tempi della musica. Questa era la sua Ma Baby Just Cares For Me qui su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo allora di Sinner, l'avete sentito anche nelle news, onde d'urto per il ginocchio, ci sono dei piccoli problemi, un dolore però che non se ne va e quindi davvero Cincinnati è a rischio. Scopriremo se riuscirà a partire per questo torneo che già ha perso alla vigilia Carlos Alcaraz. Evidentemente per gli organizzatori non sono buone notizie, come non lo sono state anche tutte le sconfitte subite dalle teste di serie per gli organizzatori del torneo di Montreal. Ma per quanto ci riguarda siamo contenti di avere il nostro Luciano Darderi martedì contro Nakashima per i quarti di finale. Tra l'altro non era mai arrivato così tanto avanti in un torneo sul cemento Darderi e davvero le notizie sono ottime. E infine c'è stata la sconfitta ancora della numero uno al mondo a Toronto, Aryna Sabalenka, che ha perso contro Ekaterina Alexandrova, che quindi procede fino ai quarti di finale. Davvero un periodo non molto fortunato per quanto riguarda Aryna Sabalenka, che non sta ritrovando il suo tennis. Vedremo se lo ritroverà nei prossimi tornei.

Cesare Cremonini su Radio Monte Carlo, ora che non ho più te. Stavo leggendo le tante testimonianze anche espresse via social per la morte di Francesco Guccini, e in particolare è stata molto interessante quella di Cesare Cremonini, che ha detto che Guccini non era soltanto il padre di Teresa, ma era il padre di tutti noi in qualche modo, e ha anche fatto un appello al ministro della cultura perché le canzoni di Guccini siano studiate a scuola. Io lo stavo raccontando proprio via Facebook che in prima elementare mi è stata insegnata la canzone Il vecchio e il bambino, soprattutto cantandola, perché facevamo un po' di fatica, devo dire, a scriverla e a leggerla. Quindi la mia maestra dell'epoca già aveva accolto questo messaggio del 2026 di Cesare Cremonini. Bravo davvero. È molto commovente il suo messaggio per Guccini, ma non soltanto quello di Cesare Cremonini, ma un po' tutti i messaggi che sono arrivati dal mondo della cultura, della musica, sono arrivati praticamente da tutte le parti, tutti i segmenti della cultura italiana, come è giusto che sia. La nostra musica intanto con M People, questa è Search for the Hero.

0: Search for the Hero and People su Radio Monte Carlo. Ci sono un sacco di belle canzoni nella storia della musica che sono state in qualche modo ispirate alle figlie e ai figli. E una di queste, peraltro per una bambina, Yasmin, che aveva la mamma molto famosa nel mondo della musica e anche il papà, una di queste è in arrivo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Allora ha deciso. Montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima.
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visit piemonte.com.

Radio Monte Carlo, questa è la canzone che è stata scritta per Yasmina, la figlia di Chrissy Hynde e di Gene Kerr, che abbiamo appena ascoltato, canzone appunto cantata poi coi Simple Minds. Gene Kerr peraltro è uno che è di casa in Italia, soprattutto in Sicilia, da tanti anni, mentre più di recente lo è Harry Styles, anche se ha avuto un po' di problemi di salute in questo periodo. Noi gli auguriamo davvero il meglio e lo ascoltiamo con questa che è American Girls.

Etienne Gashpati su Radio Monte Carlo alle 13.55. C'è una città, Dubai, che ha sempre le cose più pazze del mondo e una delle tante, anche in questo periodo in cui hanno così pochi turisti, è la Rain Street, cioè una strada lunga 1 chilometro dove piove sempre. Noi ce lamentiamo del caldo, ma calcolate che adesso a Dubai ci sono circa 47 gradi, però non nella strada della pioggia, dove piove sempre tutto l'anno, da gennaio a dicembre. Ovviamente si tratta di una pioggia artificiale e lì la temperatura è di circa 27 gradi. L'hanno studiata a Dubai, che è una città matta, per farne una cosa divertente per i turisti, perché si passa per questa strada con gli ombrelli, si canta e si balla, e sotto l'ombrello, volendo, ci si può sedere in un caffè e bere tranquillamente qualcosa.

0: Ci voleva anche un po' di R&B in questa domenica con Ashanti e Foolish su Radio Monte Carlo. In arrivo consigli per il cinema e poi le news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
10: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione è possibile, un nuovo esodo dal Marocco verso Ceuta. Secondo gli 007 spagnoli potrebbe verificarsi il rischio di infiltrazione di terroristi. Intanto, dopo le ritorsioni attuate da Madrid, famiglie italiane con bambini sono state bloccate per ore a Minorca, una quarantina ai connazionali interessati. Il ministro Tajani parla di ritorsione inaccettabile e aggiunge: spero presto nella revoca. Un forte appello alla pace oggi alla Russia e all'Ucraina da Papa Leone XIV all'Angelus. Il pontefice ha chiesto che si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. Medio Oriente, secondo il loro portavoce militare, gli Houthi hanno condotto un'operazione su larga scala contro le truppe saudite e i depositi di armi nella zona yemenita di Mocha. Per il direttore del porto della città, diversi missili avrebbero colpito aree civili all'interno della struttura. La cronaca: tragedia nel mare di Ponte Sottile a Lampedusa. Un 29enne Cristiano Gianporcaro è morto dopo essere stato colpito dalle eliche di un gommone con a bordo due turisti. Italia sempre divisa in queste ore tra caldo e maltempo. Allerta gialla a causa dei temporali in Campania per l'esodo. Giornata da bollino nero su strade e autostrade. Dopo le polemiche degli ultimi giorni nel calcio, la FIFA difende Gianni Infantino. Il massimo organismo mondiale ha dichiarato che non sosterrà alcun tentativo di indire elezioni presidenziali al di fuori dello statuto dell'organizzazione. La posizione della FIFA concordata con le confederazioni di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGCom 24.
9: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Tracy Chapman, la sua Fast Car, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo, alle 14:06, siete con me, io sono Erina Martelli e stavo pensando al cibo, ovviamente, visto che si è fatta una certa, e c'è una notizia dalla cucina italiana in cui si parla della tortilla più cara del mondo. Avete presente quella frittata molto particolare, molto buona, che si usa in Spagna con le patate, a volte le cipolle, il formaggio? Insomma, c'è un locale che si chiama Barrebo, dalle parti di Barcellona, che si è inventato una tortilla da 2200 euro per far parlare di sé. Infatti non è sicuro che qualcuno l'abbia ordinata e mangiata, diciamo pagandola, a meno che, non lo so, Lamine Yamal non fosse da quelle parti, però hanno invitato un influencer spagnolo, Ibaianos, che è molto famoso, e lui l'ha provata. È fatta di uova di galline Maran, una razza originaria rarissima della Francia, patate pregiate Bonnot coltivate esclusivamente sull'isola di Noirmoutier, raccolte a mano in un periodo limitatissimo. Poi ci hanno messo un po' di tartufo, caviale, cipolle caramellate in un vino patinato extravergine edizione limitata, e così si è arrivati a 2200 euro. L'influencer spagnolo l'ha assaggiata, ovviamente gli è arrivata gratuitamente, e ha detto: è molto buona, però preferisco quella di mio nonno. E abbiamo concluso il discorso. La nostra musica con On My Soul, lui è Bruno Mars.

Gran bella canzone questa di Alpi, Lost on You, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo online alcune considerazioni sulle persone che riescono a trovarsi un po' di tempo per leggere proprio in questo periodo e poi si disperano perché non ricordano particolari della trama o dei personaggi. E sui social ci sono un sacco di trucchetti per tentare di ricordarli con post-it, sottolineature particolari. Però Ralph Waldo Emerson diceva: "Ho dimenticato la maggior parte dei libri che ho letto proprio come i pasti che ho consumato, ma mi hanno fatto quello che sono." Non è obbligatorio ricordarsi proprio tutto di ciò che si è letto, però il senso stesso di quello che un libro ci ha insegnato di solito ci rimane dentro. Quando è un bel libro è così, come quando è una bella canzone, come questa di Mario Venuti, che è Fortuna.

0: Mario, benvenuti su Radio Monte Carlo. Notizie per voi automobilisti: siamo sulla 1 verso Napoli, c'è una coda di 3 km tra Chiusi e Fabbro per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova

La musica di Radio Monte Carlo con la voce da sogno di Celine Dion, questa era All By Myself. Non so se anche voi come me ogni volta immaginate Renée Zellweger nei panni di Bridget Jones quando parte questa canzone bellissima, quindi un'immagine buffa su una canzone che di buffo tutto sommato non ha nulla. Volevo raccontarvi un po' dei videogiochi perché il Post ne ha scritto a proposito del fatto che le aziende che producono videogiochi vorrebbero a tutti i costi avere più donne, più giocatrici. Non che le donne non ci siano, le donne giocano, però soprattutto con i giochi sul telefono o sulle console portatili, non giocano nei giochi online con altri giocatori per un problema soprattutto di tremenda misoginia a cui vanno incontro quando si ritrovano, tant'è che molte donne usano nicknames neutri per non farsi riconoscere in quanto donne o non chattano per non far sentire la voce. E allora queste aziende che producono videogiochi hanno inserito personaggi femminili nuove, squadre sportive femminili, collaborazione con celebrità molto seguita delle ragazze, questo per avvicinare sempre di più le donne ai videogiochi, ma evidentemente è un problema di mentalità da parte di alcuni giocatori che si dovrebbe risolvere e prima o poi si risolverà. La nostra musica con Blue, questa è One Love.

Eh sì, possiamo dire anche che il 2026 è stato l'anno della consacrazione per Secou. Questa era Dangerous Lover, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. C'è il quotidiano nazionale che ha dedicato un articolo a quello che si può e non si può fare su una spiaggia libera. Per esempio, si può camminare sulla battigia anche davanti a uno stabilimento balneare, però non si può occupare lo spazio che ostacoli eventualmente il passaggio, ma camminare lì è diritto di tutti. Poi, uno dei divieti più ignorati è la cosiddetta prenotazione del posto, significa lasciare ombrelloni, sdraio, teli durante la notte per riservarsi un posto, un po' quello che si fa nei resort quando si occupa la sdraio. Beh, in una spiaggia libera quella è occupazione abusiva di suolo pubblico. È possibile che le attrezzature vengano sequestrate, ci sono addirittura multe che possono arrivare fino a 3.000 euro. Sono inoltre vietati falò e barbecue sulla spiaggia, la musica ad alto volume può essere punita se disturba gli altri bagnanti, ma anche in questo caso questo è un divieto decisamente molto spesso ignorato. Cani e altri animali, l'abbiamo già detto più volte, possono accedere alle spiagge libere dove non ci sono divieti specifici, però attenzione perché tutti devono essere tenuti sotto controllo, quindi al guinzaglio.

0: Questa era la Love Ballad di George Benson, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Immaginate un artista che è la diva della disco e lo rimane per molti anni, poi la moda musicale cambia un po', arrivano successi di altro genere e lei chiama il trio di autori che dietro alla maggior parte dei successi della fine degli anni Ottanta, questi scrivono per lei una canzone che diventa nuovamente una numero uno per lei. E proprio questa canzone è in arrivo tra pochissimo.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

Monte Carlo è stata proprio lei, Donna Summer, la regina della disco per tanti anni, e poi nell'89, dopo un periodo diciamo così, è arrivato un grande successo grazie al trio di autori Stock, Aitken, Waterman con questa This Time I Know It's For Real, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. C'è il Corriere che ha scritto a proposito dei camper e di questa abitudine di viaggiare in camper che continua ad arrivare in tutte le case italiane. Assocamp infatti ha distribuito alcune cifre interessantissime. Intanto, perché si sceglie il camper? Molti lo fanno per evitare hotel, villaggi turistici, per una questione di costi, molto spesso perché decidono di vendere la seconda casa e di avere così una maggiore libertà, ma altri proprio perché vogliono questa autonomia durante un soggiorno di vacanza. Scelgono in camper soprattutto le coppie mature tra i 50 e i 65 anni, ma subito dopo arrivano le famigliole tra i 35 e i 50 anni. Che cosa si vuole in un camper? Soprattutto che la benzina non costi una follia, o il gasolio o quello che è, e poi il comfort climatico, cioè tutti quanti vogliono l'aria condizionata all'interno. Poi la configurazione degli spazi interni è un'altra di quelle cose che si cerca tanto in un buon camper. La maggior parte delle persone lo noleggia, ci fa una vacanza, vede come si trova e se poi la cosa funziona decide appunto di acquistarlo

La sua Close to You, appena ascoltata qui nella domenica di Radio Monte Carlo alle 14.51. Stavo guardando online le immagini molto tenere di Jennifer Lopez con i figli Max ed Em. Sono tutti e tre in vacanza in Italia, infatti le foto sono state scattate a Roma, Milano, Venezia, in alcune parti della Sicilia, e ha aggiunto Jennifer Lopez che si tratta dell'ultima vacanza insieme in questo modo, perché adesso i ragazzi partiranno per il college, e sapete che nel mondo americano questo significa che si apre tutta una nuova vita. È difficile che i ragazzi di ritorno al college tornino a vivere con i genitori, ma insomma vedremo. Credo tra l'altro che Max ed Em abbiano più o meno l'età di Penelope, che poi è la figlia di Gianna Nannini. Noi l'ascoltiamo con Fotoromanza.

0: Questa di Brand New Heavies, Dream On, Dream su Radio Monte Carlo, è l'ultima canzone ascoltata con me per questa domenica, grazie di cuore. Io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Davide Ippolito che ha curato la regia. Arrivano le news di TGCOM 24 con Autotraffic e poi sarete con Marco Porticelli. Ci risentiamo domani, abbiamo il pomeriggio per la settimana, quindi dalle 15 alle 19 vi accompagnerò all'aperitivo. Buon pomeriggio, bacio!
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Oggi all'Angelus il Papa ha lanciato un appello alla pace tra Russia e Ucraina. Leone XIV preoccupato per le vittime civili del conflitto. Almeno 13 feriti nella regione di Odessa sotto attacco di droni e missili balistici russi. Un'ultima ora dal Medio Oriente con Israele che dice no al documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. Lo comunica lo stesso Benjamin Netanyahu alla riunione di gabinetto odierna. Il premier israeliano non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché, aggiunge, Hamas non sarà effettivamente disarmato. E Hamas invita gli Stati Uniti a fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano, lo afferma un funzionario del movimento che invita Israele a rispettare la tabella di marcia e non ostacolare il processo per ragioni politiche ed elettorali interne. In Iran l'ayatollah Mojtaba Khamenei ha incontrato il presidente Pezeshkian. Khamenei non appariva in pubblico dall'attacco israelo-americano in cui è stato ucciso il padre. Secondo il loro portavoce militare, gli Houthi hanno condotto un'operazione su larga scala e mirata contro le truppe saudite e i depositi di armi nella zona yemenita di Mocha. Secondo il direttore del porto della città, diversi missili avrebbero colpito aree civili all'interno della struttura. Chiudiamo occupandoci di clima, con l'Italia sempre più divisa tra caldo e maltempo. Allerta gialla per i temporali in Campania, per l'esodo giornata da bollino nero su strade e autostrade. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Code causate dal traffico intenso alla barriera di Milano Sud verso il capoluogo, incolonnamenti anche sul tratto umbro toscano della stessa 1 da Chiusi e Chianciano a Fabro verso Roma, sempre in direzione della capitale. Sulla 1 ci sono anche rallentamenti tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello verso la capitale. Infine sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Legnano direzione Milano sono iniziati i lavori per l'installazione di nuove barriere fonoassorbenti. Traffico in prossimità del cantiere che scorre su due corsie. Il termine dei lavori previsto entro fine agosto. È tutto. Invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

3 e 7 minuti di questo pomeriggio di domenica agosto. Per chi non avesse guardato il calendario, oggi è il 9. Noi siamo qua in diretta e saremo insieme fino alle 7 di questa sera. Io sono Marco Porticelli, c'è Davide Ippolito in regia, Claudia De Rio in redazione programmi, Marco Fullone si è occupato della nostra playlist. Abbiamo cominciato con tanta eleganza, quella che ci ha regalato proprio Sade, con The Sweetest Taboo, ma tante altre belle cose da farvi sentire nel corso di queste 4 ore li abbiamo lì pronte. Nel frattempo ringrazio e saluto anche Irina Martelli che è stata con noi sino a questo momento. Come avete sentito, abbiamo queste fasce estese da 4 ore, ma le impegniamo come si deve perché abbiamo un sacco di belle cose da raccontarvi. Anzi, tra l'altro, vi invitiamo anche a essere con noi e quindi partecipare un po' al programma. Quindi lo facciamo attraverso il 342-41-41762. Come? Interagendo magari su qualche argomento che tratteremo proprio nel corso del pomeriggio. Per esempio, ricordiamo che Sade, con cui abbiamo iniziato, è stata inserita proprio nella Rock and Roll Hall of Fame 2026 e la cerimonia è prevista in autunno. Momento sicuramente importante per lei dopo anni e anni di carriera e dopo pochissimi album, perché effettivamente lei non ne ha fatti moltissimi, ma questo significa che la sua bravura è arrivata fin là. Detto questo, io darei spazio alla nostra grande musica e sentiamo la prossima. Cambrad, questa è Love Sober. Yeah.

Phil Better, Santana e Steven Tyler, quando metti insieme i nomi importanti, corposi della storia della musica, abbiamo un po' di cose da raccontare. Intanto che Santana è attualmente impegnato nel Oneness Tour insieme ai Doobie Brothers, tour nordamericano che prosegue anche nel mese di agosto con una serie di date, instancabile come sempre, nonostante lui abbia avuto qualche problema di salute un po' di tempo fa, ma si è ripreso alla grandissima e adesso funziona come sempre, la voglia di tornare sul palco è immensa. Tra l'altro stiamo per ascoltare una donna che in oltre 4 decenni di carriera alle spalle detiene ufficialmente il Guinness dei primati come la cantante donna ad aver venduto più dischi in assoluto, superando la quota di 400 milioni di copie tra album e singoli in tutto il mondo. Il suo nome è semplicemente Madonna, un traguardo veramente importante che la piazza sul podio dietro a leggende come Beatles, Elvis, Michael Jackson e tanti altri. Insomma, tanti non sono, perché effettivamente sono poche ad aver raggiunto questo traguardo. Madonna su Radio Monte Carlo alle 15:16, questa è Frozen.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

0: lui è Barry White e questa è Radio Monte Carlo. Sappiamo che molti di voi amano le zanzare, ma ogni tanto diventano un po' un tormento. E adesso vi racconto una cosa che arriva dalla Cina, una tecnologia che è stata realizzata da un'azienda di Changzhou che ha sviluppato questo sistema, un sistema laser capace di individuare e di far fuori le zanzare mentre sono in volo. Questo dispositivo, non sorrido perché comunque stavo riflettendo un po' sul funzionamento, analizza le caratteristiche dell'insetto, le dimensioni e la velocità. Quando riconosce il bersaglio compatibile, attiva questo raggio che è blu-violetto. Mi confermava il buon Davide, che è in regia con me, che lui lo ha visto effettivamente su internet e stava pensando già all'acquisto. Secondo gli sviluppatori di questo sistema, tutto questo è progettato per distinguere le zanzare da persone, animali, domestici, uccelli, eccetera. Vorrei ben vedere. La tecnologia sarebbe in grado di colpire insetti tra i 2 e i 20 mm con una velocità di volo fino a circa un metro al secondo. Non soltanto le zanzare, ma potrebbe anche essere usata per i moscerini della frutta, che creano ovviamente dei danni. Le mosche decisamente più veloci riuscirebbero più facilmente a sfuggire al raggio. Insomma, è la classica lotta estiva contro le zanzare, che può trasformarsi in una scena da fantascienza, perché effettivamente il raggio laser che mi colpisce le zanzare, quanto ci sia di vero non lo so, ma presto sarà in commercio e potremo anche verificare quanto sia efficace e utile. Radio Monte Carlo, la nostra musica, e c'è Sere Nere, Tiziano Ferro.
1: Ripenserai

0: senza te.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Elton John, che è l'uomo dai duetti celebri, e beh, dalla notte dei tempi. Qua l'abbiamo ritrovato con Britney Spears, ma ci ricordiamo anche di un duetto molto particolare del 76, quello con Kiki Dee. Loro cantarono insieme Don't Go Breaking My Heart. La canzone venne scritta da Elton John e da Bernie Taupin, e questo pezzo ha superato il miliardo di stream. Pensate che la canzone non fu mai inclusa in alcun album, se non in vari greatest hits pubblicati poi in seguito, ma fu il primo numero uno proprio di Elton John nel Regno Unito, dove rimase per ben 6 settimane. Un record, un traguardo veramente incredibile. E a proposito di duetti, ce n'è uno meraviglioso, quello tra Paul McCartney e Stevie Wonder. Su Radio Monte Carlo c'è Ebony and Ivory.

0: Allora, molti di voi lo sapranno, a Liverpool c'è un Magical Mystery Tour che porta in giro i fan dei Beatles a conoscere tutti quelli che sono i posti dove i Beatles sono cresciuti, e c'è stato un momento molto particolare qualche settimana fa dove al fianco dell'auto che portava in giro le persone a visitare questi posti si è affiancata una macchina, ha tirato giù il finestrino ed è comparso improvvisamente proprio Paul McCartney, che ha fatto questa bellissima sorpresa. Abbiamo ascoltato Paul McCartney e Stevie Wonder su Radio Monte Carlo con Ebony and Ivory.
1: La musica più bella per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo, Sunday Music.

0: Monte Carlo, Sunday Music. Ogni domenica sera, dalle 19 alle 22.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Allora ha deciso, montagna.
6: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
6: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
6: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

Il boss Bruce Springsteen su Radio Monte Carlo. Stavo riflettendo sulla stagione estiva, bellissima per poter assistere ai live più belli del mondo e nel mondo, ma anche in Italia abbiamo una serie di appuntamenti veramente imperdibili. Per esempio pensavo alla 39esima edizione di Time in Jazz, di cui tra l'altro Radio Monte Carlo è radio ufficiale, ed è questo festival che si svolge nel nord-est della Sardegna, super frequentata proprio nella stagione estiva. La direzione di Paolo Fresu e la rassegna con un programma dedicato ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis, un omaggio a questo grande jazzista statunitense che parte proprio dal titolo che è stato scelto per rievocare quello che è stato l'album capolavoro, cioè Kind of Blue. Tutto questo fino al 16 agosto, quindi nella settimana calda a Berchida e in altri 15 borghi della Gallura, che si animeranno con dei concerti, con delle mostre, con un sacco di iniziative. Per quest'anno il cuore pulsante del festival, come vi dicevo, è il tributo a Miles Davis, con un grande calendario di spettacoli e produzioni originali come Kind of Miles dello stesso Paolo Fresu, che ne è il direttore. Non mancano poi i numerosi esponenti anche della musica italiana: Fabrizio Bosso, Luca Aquino, spazio anche al grande cantautorato con il concerto di Diodato in omaggio proprio a Fabrizio De Dre. Quindi è un programma veramente molto ricco. Oggi, nella storica tenuta del cantante genovese, quindi di De André, sull'isola ci sarà questo incontro veramente bello. Per restare aggiornati comunque c'è un'app che potete scaricare, che si chiama Time to App, per seguire tutti gli appuntamenti e avere in tempo reale gli aggiornamenti sul festival, veramente interessante. Su Radio Monte Carlo alle 15.49 torna la musica di Nugenea, questa è quella 9, si chiama Care.

Annie Lennox è da sempre molto impegnata sul fronte umanitario. Nel 2011 infatti è anche stata nominata ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. L'abbiamo ascoltata su Radio Monte Carlo con Walking on Broken Glass.

0: chiudiamo questa prima ora con i Prefet Sprout di Appetite su Radio Monte Carlo. Adesso breaking news del TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Il documento su Gaza annunciato dagli USA è stato respinto da Israele. Il premier israeliano Netanyahu non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché, afferma, Hamas non sarà effettivamente disarmato. E proprio Hamas chiede a Washington di fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano. A Ferragosto si teme un nuovo esodo di migranti dal Marocco verso Ceuta. Secondo gli 007 spagnoli, possibile rischio di infiltrazione di terroristi. Tajani intanto spiega che fino al 15 agosto l'Italia non potrà revocare la sospensione di Schengen. Il rischio terrorismo e quello dell'immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati, secondo il vice premier. Vaticano, da Papa Leone XIV, che ha parlato oggi all'Angelus, forte appello alla pace tra Russia e Ucraina. Il pontefice ha chiesto in particolare che si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La cronaca dal Piemonte chiede scusa il 73enne che ha investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. L'uomo che ai domiciliari per tentato omicidio tramite il suo legale chiede perdono ai feriti e ai loro familiari e si dice stravolto per l'accaduto. È sempre divisa tra caldo e maltempo l'estate degli italiani. Permane l'allerta gialla per i temporali in Campania, aggiornata da bollino nero su strade e autostrade. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez con la Aprilia ha vinto il Gran Premio della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo ha preceduto le Aprilia ufficiali del connazionale Jorge Martín e del nostro Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Piace Lionel Richie con Say You Say Me. Questa è Radio Monte Carlo e questo è il primo pezzo della nostra seconda ora. Io sono Marco Porticelli, con me c'è Davide Ippolito in regia, saremo insieme fino alle 7 di questa sera. A proposito di Lionel Richie e di grandi reunion, lui insieme a Earth, Wind & Fire sta portando in giro un tour veramente bellissimo. Purtroppo proprio il 6 di agosto, tre giorni fa, è stato rinviato all'ultimo momento il concerto insieme a Earth, Wind & Fire, previsto a San Francisco a causa di un'emergenza medica che ha coinvolto un membro degli Earth, Wind & Fire, concerto che comunque riprenderanno. Il componente della band sta bene, quindi hanno confermato i medici che tutto quanto andrà avanti, per cui è andata bene. E la loro grande musica portata in giro per il momento per gli Stati Uniti, ma chissà, un giorno potrebbero essere anche qua e sarebbe una bella idea. Allora, invece, a proposito di cose nuove, il mese di settembre vedrà la luce l'album nuovo di Natalie Imbruglia, che ritorna con un nuovo disco, si intitola Algorithm ed è stato anticipato da questo singolo, ovvero Upside Down.

i Tiro Mancino alle 16.13 su Radio Monte Carlo. Beh, insomma, una domenica molto particolare, molto calda. Le previsioni per quello che riguarda le prossime settimane, la prossima settimana, ci limitiamo semplicemente alla settimana di Ferragosto, non promettono benissimo, danno ancora temperature decisamente elevate, e quindi stavo dando un'occhiata ai grossi problemi, non soltanto dal punto di vista del cambiamento climatico, ma anche i problemi più immediati legati all'energia. I valori stanno schizzando veramente in alto. Speriamo che le cose possano cambiare almeno da dopo Ferragosto. Intanto c'è la nostra grande musica. Siete con Radio Monte Carlo, il prossimo di Bryan Adams.

0: La grandissima musica di Radio Monte Carlo era Bryan Adams e questa era Back to You.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
6: Mi racconti qualcosa della mamma?

0: da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

Che classe! I'll Never Fall in Love Again, Dionne Warwick su Radio Monte Carlo alle 16.24. Oggetti da collezione. Dobbiamo andare dall'altra parte dell'oceano, ma sappiate che New York City Transit ha ufficialmente aperto un'asta per un numero limitato dei distributori automatici di MetroCard e dei distributori automatici MetroCard Express. Che te ne fai in casa? Non si sa, ma c'è questa opportunità. Fino a mercoledì 19 agosto, e lì si chiuderà l'asta, si può fare un'offerta. Sarà necessario compilare un modulo online ufficiale sul sito proprio di MTA. Se l'offerta risulta vincente, si deve versare l'intero importo entro la chiusura degli uffici del giorno in cui arriverà la notifica. Questi elementi metallici che, insomma, siete stati da quelle parti, avrete visto, fanno parte della vita quotidiana proprio della città di New York dal 25 gennaio 1999. Le macchine vengono vendute non funzionanti così come sono. I componenti elettronici sono stati rimossi prima della vendita e

Oltretutto c'è l'opportunità di avere l'accesso VIP, questo per 15 vincitori selezionati nel caso si aggiudicassero uno di questi pezzi. No, stavo pensando alle cose che si possono comprare all'asta, un oggetto ormai fuori uso che vi ricorda un'epoca. Cosa portereste a casa? Potete scrivercelo al 342 41 41 762, perché collezionare un oggetto magari ci fa rivivere anche un momento particolare della nostra vita, al di là di quello che offrono gli americani, che non credo faccia al caso nostro. Su Radio Monte Carlo alle 16:25 adesso c'è Max Gazzè e questo è Intermezzo Bianco.

Machine dai Blue Monkeys su Radio Monte Carlo. Allora, cose da collezionare: i distributori di MetroCard negli Stati Uniti vanno all'asta, si possono comprare, li può comprare chiunque, anche qualcuno dall'Europa se volesse farci un oggetto d'arredamento. Per esempio, sondando qua internamente scopro che Davide Ippolito amerebbe collezionare insegne da mettere nella nuova casa. Ci vuole certamente lo spazio per mettere certe cose. È anche simpatico il fatto di poter raccogliere qualche cimelio che ci riporta a un'epoca particolare, ci fa rivivere una sensazione un po' particolare. Le 16:36 minuti, c'è la nostra grande musica, questa è Radio Monte Carlo, buona estate e buone vacanze a tutti. C'è Crystal Waters e questa è Gypsy Woman.

0: Mandiamo un abbraccio a tutta la Sicilia, in particolare a Sasà, che ci scrive da Palermo e ci manda anche un'immagine di quello che colleziona lui. Ci ha fatto anche delle belle sculture, per così dire. Colleziona lattine di tutti i generi e soprattutto di tutte le date. Questa è Radio Monte Carlo e abbiamo ascoltato Crystal Waters.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Io penso a te ogni giorno.
8: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
9: Ho fatto un sogno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Hold on my heart, sono i Genesis su Radio Monte Carlo. Saluto Maurizia che mi manda anche le immagini delle sue collezioni di casette, bellissime peraltro, ma sei un amante del vintage perché ho visto una macchina da scrivere lì sotto che ha un marchio molto particolare che ci riporta veramente tanti anni indietro. Allora, tra domani e mercoledì 12 agosto il cielo offrirà due degli spettacoli astronomici più attesi dell'anno, cioè il picco delle Perseidi che sarà pienamente visibile in Italia e la fase finale dell'eclissi totale in cui il sole potrà essere ammirato soltanto dalla Spagna, mentre in Italia ci sarà una visione parziale. Le stelle cadenti avranno il loro picco nella notte proprio tra mercoledì 12 e giovedì 13. Il fenomeno si verifica quando la Terra attraversa la scia di detriti lasciata dalla cometa Swift-Tuttle. I detriti non sono più grandi di un granello di sabbia, bruciano a contatto con l'atmosfera e producono queste scie luminose, il cui punto di partenza, che è irradiante, si trova nella costellazione appunto di Perseo. Per cui occhio al cielo nei prossimi giorni perché è sempre uno spettacolo molto romantico. 16:48, questa è Radio Monte Carlo.

Oggi lui è Eden Hartman. Questa canzone fa parte della colonna sonora di un film che non ebbe tantissimo successo, che è Streets of Fire. Siamo a metà degli anni Ottanta, ma fa parte comunque di quella decade. Curiosità, il film fu girato in California, agli Universal Studio, e all'interno dei due grandi complessi set coperti usarono un telone molto grande in modo da poter girare le scene notturne anche in orari diurni. Se facciamo un po' il raffronto con quello che accade oggi con la tecnologia, effettivamente c'è una grande differenza, perché ormai attraverso i sistemi, l'intelligenza artificiale, mettile tutte dentro, girare un film è diventato sempre più facile. Certo, per ottenere dei buoni risultati ci vogliono dei maestri. Allora, su Radio Monte Carlo la nostra grande musica, prima delle informazioni, ancora la prossima dei Wet Wet Wet e Love Is All Around.

0: Love is All Around dei Wet Wet Wet. Anche questa fa parte di una colonna sonora di un film, cioè quattro matrimoni e un funerale. Adesso siamo pronti per le informazioni, breaking news del TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dalla Puglia, dove di un morto e otto feriti il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola in provincia di Foggia, coinvolti i braccianti stranieri, 9 viaggiavano a bordo di un furgone che è uscito fuori strada ribaltandosi. Medio Oriente, no di Israele al documento su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, lo ha affermato il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto nella prima dichiarazione pubblica in merito alla roadmap. Hamas chiede agli USA di fare pressione su Israele affinché rispetti la tabella di marcia. Iran, l'Ayatollah Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian nel terzo anniversario del mandato di quest'ultimo. Le condizioni di salute della guida spirituale iraniana restano comunque un mistero. Rischio terrorismo e quello immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati, lo dice Antonio Tajani in merito alla sospensione di Schengen e il gelo con la Spagna. Fino al 15 agosto l'Italia, spiega Tajani, non potrà cambiare la sua decisione. Berlino spera intanto che siano nuovamente effettuati trasferimenti verso l'Italia e la Grecia, lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco in merito ai respingimenti in Italia di migranti che hanno raggiunto la Germania. Chiudiamo con gli spettacoli. Successo di Dido Enea, presentata al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, prima rappresentazione assoluta con il completamento dell'opera affidato al compositore Riccardo Panfili. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Too Funky, era George Michael su Radio Monte Carlo. Allora, visto che abbiamo parlato di cose da collezionare, se avete qualche migliaio di sterline, neanche troppe, potreste portarvi a casa una Range Rover, quella che fu di George Michael. È una Range Rover Vogue del 2002 che è attualmente all'asta online. L'auto è stata acquistata nuova dallo stesso George e successivamente è passata anche nelle mani di suo padre prima di essere conservata e poi venduta all'attuale proprietario. Il colore è Oslo Blu con interni in pelle, ha percorso poco meno di 80.000 miglia, sono circa 128.000 chilometri. A documentare la provenienza ci sono le fotografie, quelle di George Michael mentre utilizza quest'auto e una copia del vecchio documento di circolazione nel quale compare il suo vero nome. L'asta è in corso su Trade Classics, così vi do anche i dettagli precisi, e si chiuderà giovedì 20 agosto alle 19.20. Sappiate che al momento della verifica l'offerta era arrivata a 6.000 sterline, adesso credo sia un pochino salita, però le cose sono ancora abbastanza abbordabili, quindi ci potete pensare. 17.7 minuti, questa è Radio Monte Carlo, io sono Marco Porticelli, c'è Davide Ippolito con me e resterà con me sino alle 7 di questa sera, fin quando ci faremo compagnia. C'è la nuova di Tommaso Paradiso ed è Agitare Coca-Cola, eccola qua.

That c'è ancora grande amicizia tra Gary Barlow e lo stesso Robbie Williams. Abbiamo assistito anche a scene molto belle che sono piaciute ovviamente al pubblico, e non dimentichiamo che il tour è appena finito, ma loro non sembrano avere nessuna intenzione di fermarsi. Infatti Gary ha fatto un piccolo bilancio post tour e ha stuzzicato anche il pubblico sulla possibilità di nuova musica. Insomma, il circo lo hanno appena smontato, ma lo spettacolo potrebbe continuare, e credo che questa cosa faccia piacere un pochino a tutti. Radio Monte Carlo, buona estate, buone vacanze, ma soprattutto anche buon lavoro a quelli che sono impegnati. C'è la nostra musica e c'è Cher.

0: Eccola qua, Shaken sta vivendo un momento particolarmente felice perché è stata condannata a pagare circa $1 milione di spese legali dopo la disputa con Mary Bono, che è vedova di Sonny Bono, legata all'eredità e ai diritti sulle proprietà che avevano in comune. Abbiamo ascoltato Cher su Radio Monte Carlo con The Shoop Shoop Song.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Ventura Highway, sono gli America su Radio Monte Carlo. Stavo pensando alle cose preziose che magari sono andate smarrite. Avete mai perso qualcosa e poi incredibilmente lo avete ritrovato? Sono cose che possono succedere. Questa storia ci porta a New York, perché un signore di New York, esattamente di Brooklyn, si è ritrovato un miracolo tra le mani. Che è successo? Lui ha postato su X quello che è accaduto, perché un giorno ha gettato via i suoi preziosi, con gli anelli anche di matrimonio e tutto il resto. Queste sono finite, questi oggetti così preziosi sono finiti in mezzo a 12 tonnellate di rifiuti, tra questi anche i gioielli di famiglia e tutto il resto. Lui è un cittadino di Brooklyn. Dopo le inutili ricerche condotte individualmente, ha contattato l'azienda come ultimo tentativo, l'azienda che si occupa di raccogliere i rifiuti. L'ultima speranza era setacciare la discarica proprio dove stavano, dove avevano gettato tutto. I funzionari e gli addetti si sono attivati, perché era molto prezioso poter aiutare questo signore. È stato individuato il camion che aveva raccolto i sacchi nella zona di Brooklyn indicata da questo residente, e sono partite le ricerche. Lieto fine, perché gli anelli e tutti gli oggetti preziosi sono stati incredibilmente ritrovati in mezzo a questo oceano di spazzatura, con tanto di foto celebrative che lui ovviamente poi ha pubblicato per ringraziare ufficialmente quelli che si sono dati da fare. E quindi una storia che finisce con la fumata bianca, e siamo molto contenti per lui, però sono situazioni decisamente molto molto rare. 17:24 minuti, Radio Monte Carlo e la nostra grande musica, adesso la nuova di Harry Styles.

Shawn Mendes, Camila Cabello, era Signorita su Radio Monte Carlo. La signorita Camila Cabello quest'anno non ha scelto l'Italia per le sue vacanze, ma è stata avvistata e fotografata in Grecia. Le 17:31 minuti, la nostra musica, adesso è Verve e questa è Lucky Man.

0: La voce che avete sentito in questo brano è quella di Debbie Harry, leader e voce dei Blondie. Lei è anche una brava attrice, infatti è stata nel cast di New York Stories con Francis Ford Coppola, Woody Allen, Martin Scorsese e tanti altri film. E tra l'altro la sua carriera cinematografica continuerà, perché tornerà al cinema e sarà nel cast di Matreya, che è una commedia che girerà insieme a Pamela Anderson. Le riprese dovrebbero cominciare entro la fine del 2026.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Over You, sono i Toto su Radio Monte Carlo, attualmente impegnati in un tour in Nord America insieme a Christopher Cross and the Romantics, tour che si concluderà proprio con Toronto il prossimo 30 di agosto. Boom di vacanze, ma dove? In patria e nel Regno Unito. Quest'estate infatti milioni di britannici hanno scelto di restare nel loro paese per le vacanze. C'è una nuova ricerca che indica che 22 milioni e mezzo di adulti sono stati pronti a scegliere questo tipo di vacanze, si chiama staycation, con un aumento del 40% rispetto allo scorso anno. A spingere questa scelta non sono soltanto i problemi legati ai viaggi all'estero, come aeroporti affollati, disagi dei trasporti, costi dei voli, ma anche il crescente interesse per il turismo gastronomico. 71% dei britannici infatti considera la ristorazione una parte fondamentale della vacanza. Sempre più viaggiatori scelgono le destinazioni in base ai ristoranti, ai prodotti locali, alle esperienze culinarie. Il 58% si definisce foodie, cioè e il 42% dichiara di dare più importanza alla qualità delle esperienze a tavolo, una passione per il buon cibo che si riflette anche nella spesa. Adesso, se dovessimo aprire una parentesi sulla cucina inglese, che proprio non esiste, e con un piatto particolare, avremmo, diciamo, un po' più di tempo da poter spendere, ma non lo facciamo, ok? Sappiamo piuttosto che molti scelgono l'Italia proprio per le nostre specialità e le nostre eccellenze, e questo non può che farci piacere. Su Radio Monte Carlo alle 17:47 anche YouTube e Song of the Future.

Parole in circolo, lui è Marco Mengoni, questa è Radio Monte Carlo. Arriva la conferma anche da qualcuno di voi che effettivamente gli inglesi non hanno poi tutte queste specialità. Parlavamo di come siano molto legati al cibo della loro terra e di come scelgano appunto la Gran Bretagna per trascorrere le vacanze, per non tralasciare quelle che sono le loro specialità. Tra l'altro, quando vengono qua in Italia, soprattutto gli inglesi, gli americani e i nord europei prediligono la mozzarella di bufala, la piadina romagnola, che conquistano i primi posti nei gusti proprio di questi signori che vengono a fare vacanza qua in Italia. 17:55, Manhattan Transfer.

0: Devo dire che i commenti sulla cucina inglese si sprecano da parte vostra, sono anche molto divertenti, grazie per quello che scrivete al 342-41-41762. Allora, breaking news del TGCOM 24, meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sul fronte immigrazione, la Germania ricorda che il funzionamento del sistema Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino auspica che a partire da tale data siano nuovamente effettuati trasferimenti verso Italia e Grecia. Rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati, lo dice Antonio Tajani in merito alla sospensione di Schengen da parte dell'Italia fino al 15 agosto, spiega il nostro ministro degli esteri. Il paese non potrà cambiare la sua decisione. In Medio Oriente, Israele dice no al documento su Gaza annunciato nei giorni scorsi dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Benjamin Netanyahu. Hamas chiede intanto agli USA di fare pressione su Israele affinché rispetti la roadmap. La Siria firma un memorandum di intesa con Mosca sulle basi militari russe nel paese, in forse dopo la caduta del governo Assad. Saranno convertite in centri militari di riabilitazione e addestramento nel quadro di accordi di tutela degli interessi reciproci. La cronaca dalla Puglia, dove di un morto e 8 feriti il tragico bilancio dell'incidente stradale in mattinata nelle campagne di Serra Capriola. Nell'incidente coinvolti braccianti stranieri, i 9 viaggiavano a bordo di un furgone che, uscito di strada, si è ribaltato. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez su Aprilia del team Trekaus che trionfa al Gran Premio della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martine del nostro Marco Bezzecchi. Quarto Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di domani comincerà con cielo sereno poco nuvoloso dappertutto. Nel pomeriggio, consueto aumento della nuvolosità sulle zone montuose, accompagnata da alcuni rovesci e temporali di calore lungo le Alpi, insistenti anche in serata sul settore più orientale. Fenomeni invece più sporadici o del tutto assenti sui rilievi del centro-sud. Caldo in ulteriore aumento, con temperature in generale comprese tra 33 e 39 gradi. Per il Principato di Monaco tempo stabile soleggiato con massima di 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo il tratto pugliese della 14 tra Cerignola Est e Allaccio con la 16 verso Bari, veicoli scortati. In Liguria sulla 10 tra Allaccio a 7 Milano Genova e lo svincolo di Genova Pegli per chi è diretto verso Ventimiglia. Altro incidente segnalato sulla 26 tra Masone e Ovada per chi si sta spostando verso Gravellona Toce. Sulla 13 troviamo invece una perdita di carico tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello per chi è diretto a Bologna. Lavori nelle due direzioni invece lungo la 15 Parma La Spezia tra Berceto e Pontremoli. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

Swing Out Sister per aprire la quarta e ultima ora insieme a me, insieme a David Ippolito che è con me in regia, insieme a tutti voi. Sappiamo che siete tanti, lo dimostrate attraverso il vostro affetto scrivendoci al 342-414-71762. Per un attimo dimenticavo anche il numero, e può succedere dopo 4 ore. Allora, amici, vi parlo di un'asta molto bella, particolare. Christie's, infatti, metterà all'asta il guardaroba del Diavolo Veste Prada 2. Questo accadrà dal 1 al 15 di settembre, quando si potranno acquistare online abiti e accessori di questo film. Il ricavato sarà devoluto a organizzazioni a sostegno della libertà di stampa e della moda. Tra i pezzi più interessanti c'è il giubbotto con frange indossato da Meryl Streep, da Miranda, il vestito di Anne Hathaway, Andy, la Bond Cuff di Elsa Peretti per Tiffany & Co. indossata da Emily Blunt e alcuni pezzi di Valentino. C'è anche un dettaglio molto curioso, cioè il vestito di Andy Sachs presenta ancora delle macchie di cibo della scena del film e sarà venduto così com'è. Inoltre, il 10 di settembre, durante la New York Fashion Week, è prevista un'asta benefica dal vivo a inviti con altri costumi ed esperienze legate proprio allo stesso film. Si tratta della Committee to Protect Journalists, organizzazione dedicata alla libertà e sicurezza dei giornalisti, e del Council of Fashion Designers of America, che sostiene il settore della moda. Quindi un interessante evento legato certamente alla moda, ma legato soprattutto alla beneficenza, quindi uno scopo nobile. A proposito di questo, la canzone che fa parte della colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2 è quella che ascoltiamo adesso, da Sina Spyro.

Zucchero su Radio Monte Carlo. A proposito di turismo, spinto magari anche dal cinema, ricordiamo che le Isole Eolie, bellissime peraltro, tornano protagoniste grazie proprio a Christopher Nolan, che ha scelto questa zona, ha girato alcune scene del suo film L'Odissea proprio nell'arcipelago siciliano. Quindi oltre al turismo gastronomico, fatto all'Italia, è fatta anche di bellezze veramente imperdibili, proprio come questa zona che è stata rivista ancora una volta grazie al cinema ed è stata spinta verso i turisti, perché la scelta è molto mirata da parte di chi ha rivisto queste zone bellissime e ha deciso di venirsi a fare una vacanza dalle nostre parti. 18:16, questa è Radio Monte Carlo.

0: Round su Radio Monte Carlo. Sapete che ci sono dei dettagli di alcune automobili che possono valere quanto una supercar. Ve ne parlo tra poco.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre.

Marvin Gaye e Tammy Terrell su Radio Monte Carlo, sono le 18:24 minuti, parliamo di lusso estremo che si nasconde anche nei dettagli e per questo dobbiamo pensare per esempio alla Pagani. Anche lì un semplice bullone può valere quanto un'automobile sportiva, come vi anticipavo qualche minuto fa. Nelle hypercar della casa fondata da Orazio Pagani, ogni componente è progettato proprio come un'opera d'arte, anche quelli che normalmente nessuno riesce a vedere. Parliamo appunto dei bulloni, che sono in titanio e vengono utilizzati per queste meraviglie su quattro ruote. Non sono dei pezzi prodotti in serie, ma sono dei componenti che vengono realizzati singolarmente in titanio grado 7, che è una lega speciale con una resistenza eccezionale alla corrosione. Ogni bullone porta inciso al laser il logo Pagani con una precisione di appena 2 millesimi di millimetro di profondità, con una misura circa 35 volte più sottile di un capello umano, tanto per darvi un'idea. Nel 2013 il set di bulloni di una Pagani costava $112,000, oggi sulle nuove hypercar il valore è salito intorno ai €160,000, tanto per darvi un'idea. Visto che stiamo parlando di supercar, sapete che anche Ciran è molto appassionato di macchine sportive, lui ha un Aston Martin. Ve ne ha parlato questa mattina Gallarini, è stato multato, la sua macchina era in fase di restauro in un'officina e quindi non era assicurata perché non era in strada, ma nonostante tutto la legge lo ha punito perché l'assicurazione ci voleva comunque e il totale vuol dire €1,200 di multa. Non credo che lui resti in mutande per una cifra così bassa, tutto sommato per lui non avrà grossi problemi. Eccolo qua, è Ciran su Radio Monte Carlo con The A-Team.

E questa era Stone da Prince. Timeless esce il 28 di agosto, raccoglie materiale che arriva dall'archivio di Prince e rappresenta il primo progetto costruito per raccontare la sua evoluzione. Siete su Radio Monte Carlo, sono le 18:33 minuti, scorre il pomeriggio anche la nostra musica. Adesso c'è Bryan Ferry e I Put a Spell on You.

0: Kalimba de Luna, nata a Napoli dalla mente di Tony Esposito e dalle sue percussioni, diventata anche un successo internazionale poi grazie ai Bon AM. Abbiamo ascoltato Tony Esposito su Radio Monte Carlo.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

One is to blame, canzone bellissima di Howard Jones su Radio Monte Carlo a poco meno di un quarto d'ora dalle 19. Parliamo ancora di vacanze, perché per anni organizzare una vacanza voleva dire prenotare tutto con mesi di anticipo, ma secondo diversi operatori del turismo internazionale cresce il numero di viaggiatori che, oltre all'itinerario principale, e non so se fate parte di questa categoria, si sceglie anche un piano B. Così c'è chi prenota un viaggio in treno invece dell'aereo, chi sceglie destinazioni più vicine e chi lascia qualche giorno libero per decidere all'ultimo, che forse non è neanche male. Avere un'alternativa non vuol dire essere dei pessimisti, ma vuol dire concedersi la libertà di cambiare strada se le cose non vanno come previsto, e può capitare un aereo che non parte, un treno che arriva in ritardo. E forse proprio per questo questa innovazione del turismo moderno ci invita a non rincorrere un programma perfetto, ma a vivere meglio quello che succede poi tutto intorno. L'imprevedibilità di una vacanza è anche quello che fa parte del gioco, no? Se uno ha qualche giorno in più di tempo e non ha dei giorni prestabiliti e può allargarsi un pochino, il fatto di cambiare un po' la meta, di cambiare un po' il programma, tutto sommato diverte anche. Radio Monte Carlo, la nostra grandissima musica, viaggiamo verso le 19, adesso c'è Mr. Know It All, lui è Teddy Sins.

Never Say Goodbye era Bon Jovi insieme alla sua band. 9 concerti al Madison Square Garden e ha regalato un finale a sorpresa pazzesco. Il 26 luglio con Bruce Springsteen è salito sul palco, ma perlomeno l'amico Bruce è salito sul palco e hanno cantato entrambi insieme, anche perché loro condividono una stessa cosa, sono figli del New Jersey e amicissimi da molti anni. Siamo pronti ad arrivare alla fine anche con la prossima canzone, Shola Ama su Radio Monte Carlo, You Are The One I Love.

0: proprio l'ultima, ci accompagna al termine di queste quattro ore trascorse insieme. Grazie a tutti voi, grazie a Davide Ippolito in regia, a Claudia De Rio in redazione, a Marco Fullone che si è occupato della splendida playlist La Grande Musica di Radio Monte Carlo. Continua tra qualche minuto, ci sarà il Sunday Music, quindi al tramonto con un aperitivo di fronte e con la nostra bellissima musica. Io sono Marco Porticelli, vi auguro una buona settimana e se vi fa piacere ci risentiamo la prossima. Il prossimo weekend avremo degli orari un po' differenti, ci sentiremo sabato dalle 11 alle 15, poi domenica in questo orario. Arrivano le breaking news del TGCOM 24, meteo e autotraffic. Ciao a tutti, alla prossima!
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha respinto il piano di pace elaborato dagli Stati Uniti per Gaza. Finché sarò primo ministro, ha affermato Netanyahu, non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. E in Iran l'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian in occasione del terzo anniversario di mandato di quest'ultimo. Le condizioni di salute della guida spirituale del paese restano comunque un mistero. In Italia, tragico incidente questa mattina in Puglia, un morto e 8 feriti, il bilancio in località Montesecco nelle campagne di Serra Capriola, Foggia. Nell'incidente coinvolti braccianti stranieri, i 9 viaggiavano a bordo di un furgone che è uscito di strada e si è ribaltato. Ritrovate sane e salve nel Lazio le due persone, un uomo e una donna, entrambi 64enni, che risultavano dispersi. Sono stati individuati dai soccorritori nel pomeriggio di oggi all'interno di un bosco a Cervara di Roma. Torniamo all'estero, almeno 10 militari sono stati uccisi a San, località del Mali centrale, in un attacco contro un campo dell'esercito del paese. L'assalto è stato rivendicato dal gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, formazione jihadista che si ritiene affiliata ad Al-Qaeda. Chiudiamo con il tennis. Yannick Sinner, infortunato, salta il Master 1000 a Cincinnati. Lo ha annunciato lo stesso tennista dopo un consulto con il suo staff. Il numero uno al mondo alle prese con un problema al ginocchio destro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo.
4: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di domani comincerà con cielo sereno poco nuvoloso dappertutto. Nel pomeriggio, consueto aumento della nuvolosità sulle zone montuose, accompagnata da alcuni rovesci e temporali di calore lungo le Alpi, insistenti anche in serata sul settore più orientale. Fenomeni invece più sporadici o del tutto assenti sui rilievi del centro-sud. Caldo in ulteriore aumento, con temperature in generale comprese tra 33 e 39 gradi. Per il Principato di Monaco tempo stabile soleggiato con massima di 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 1 a Firenze-Roma, nel tratto umbro di questa autostrada, veicoli lenti segnalati tra Tigliano e Orvieto verso il capoluogo toscano. Temporale che sta interessando invece la A5 da Torino Aosta, Monte Bianco tra Pont-Saint-Martin e Châtillon-Saint-Vincent. Sulla A14, nel tratto pugliese di questa autostrada, c'è un incidente tra Cerignola Est e Allaccio con la 16 Napoli-Canosa in direzione Bari. Altro incidente in Sicilia sulla A19, la Palermo-Catania, allo svincolo di Enna per chi procede verso il capoluogo etneo. Una perdita di carico invece nel Lazio sulla 1 tra Allaccio, diramazione Roma Sud, e l'Allaccio con la 24, la Roma Teramo verso Firenze. C'è infine un veicolo fermo sulla A26, la Genova Gravellona Toce, tra Allaccio con la 21 e Casale Monferrato Sud verso Gravellona Toce. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
5: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
5: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
1: RMC R&B.
2: R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
1: Alicia Keys, If I Ain't Got You.
3: Everything means nothing if I ain't got you.
1: Mariah Carey, yeah. We Belong Together.
4: Who's gonna take the place? There ain't nobody bad. Oh baby, baby, we belong.
1: Tony Braxton, Breathe Again.
0: Fatti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
12: Perché?
10: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Allora ha deciso, montagna.
15: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
14: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
15: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
14: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
15: Mi hai convinto, prenotiamo.
14: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
16: È buonissima.
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per la tua

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Mille avventure che non finiranno, se per quegli amori esisteranno nuove spiagge.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
0: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora non scuoce mai.
9: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
1: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
0: Sunday Music.

0: Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
9: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul problema immigrazione, la Germania sostiene che il funzionamento del sistema Dublino è condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino si aspetta che a partire da tale data siano nuovamente effettuati i trasferimenti di migranti verso l'Italia e la Grecia. Il rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati, è quanto afferma Antonio Tajani sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia. Fino al 15 agosto, ha spiegato il nostro ministro degli esteri, il paese non potrà cambiare la sua posizione. Medio Oriente, Israele dice no al documento su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Netanyahu nella prima dichiarazione pubblica sulla roadmap. Hamas chiede intanto a Washington di fare pressione su Israele affinché rispetti la tabella di marcia. Forte appello oggi del Papa all'Angelus per la pace tra Russia e Ucraina. La guerra, ha detto il pontefice, genera altri conflitti e provoca sofferenza soprattutto tra i civili. Intanto un attacco russo con droni a Odessa ha provocato almeno 13 feriti, gravi anche i danni al porto della città. Siamo allo sport con il tennis. Sinner dovrà saltare a causa di un infortunio al ginocchio destro il prossimo Master 1000 a Cincinnati. Lo ha detto lo stesso numero uno al mondo dopo un consulto con il suo staff, non nascondendo disappunto per l'accaduto. Chiudiamo con i motori. A Raul Fernandez con la Aprilia del team Trackhouse, il Gran Premio di MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martina di Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di domani comincerà con cielo sereno poco nuvoloso dappertutto. Nel pomeriggio, consueto aumento della nuvolosità sulle zone montuose, accompagnata da alcuni rovesci e temporali di calore lungo le Alpi, insistenti anche in serata sul settore più orientale. Fenomeni invece più sporadici o del tutto assenti sui rilievi del centro-sud. Caldo in ulteriore aumento, con temperature in generale comprese tra 33 e 39 gradi. Per il Principato di Monaco tempo stabile soleggiato con massima di 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
9: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: Questa la situazione su strade e autostrade. Traffico rallentato in Piemonte lungo il raccordo Torino aeroporto di Caselle per un veicolo in avaria all'altezza della Laccio Casella Laccio tangenziale nord del capoluogo piemontese. Un veicolo fermo in avaria provoca code sulla A24 tra Castelmadame e Tivoli in direzione Roma. C'è invece un incidente sul tratto toscano della 1 tra Chiusi, Chianciano e Valdichiana per chi si sta spostando verso Firenze. Veicoli lenti segnalati lungo il tratto umbro della la stessa 1 tra Tigliano Orvieto verso il capoluogo toscano. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
12: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
9: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
12: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Do you like jazz? Do you like jazz?
1: Radio Monte Carlo. Jazz. Jazz.
3: Say, boy, what you doing around my jazz?
0: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
1: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz. Jazz.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
1: Sunday Music.

Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco. Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
1: Monte Carlo Nights Story.
0: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
1: Monte Carlo Nights Story.
0: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
1: Monte Carlo Nights Story.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Monte Carlo Nights Story.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
1: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
1: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo. Great artists.
0: Whitney Houston.
3: All at once.
0: Stevie Wonder.
4: There's a ribbon in the sky for our love.
0: Adele.
5: Hello from the other side.
2: Radio Monte Carlo. Great artists.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
12: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
4: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
3: Sunday Music.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con

0: sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su Iliad.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
7: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
6: Sunday Music.

0: Avete ascoltato
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
11: Ciao, sono Nick the Nightfly. Benvenuti, welcome to Monte Carlo Night Story.
12: Monte Carlo Night Story.
11: Per le prossime tre ore faremo un viaggio insieme agli artisti e i brani che hanno reso celebre il nostro programma Monte Carlo Nights.
12: Monte Carlo Nights Story.

0: Monte Carlo Night's Story torna tra poco. Stay with us.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
8: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Allora, deciso. Montagna.
9: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
10: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
9: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
10: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
9: Mi hai convinto, prenotiamo.
11: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Monte Carlo Night torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: Monte Carlo Night's Story. Torna tra poco. Stay with us.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Corri da Troy.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Io penso a te ogni giorno.
2: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
3: Ho fatto un sogno.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
3: Mi racconti qualcosa della mamma?
2: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights Story torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Trasmissione di comunicazione politica.
3: Onorevole Arturo Scotto, Partito Democratico, bentornato qui da noi a Superpartes. Grazie. Siamo a parlare di giovani su vari fronti, li abbiamo seguiti durante lungo tutto l'anno, per la verità ci siamo molto concentrati anche sul supporto emotivo, su questo grido di aiuto che arriva verso i chatbot, quindi all'indirizzo sbagliato, ma poi ci sono tanti altri temi anche economici. Lei da dove pensa che bisogna iniziare?
4: Avete fatto un lavoro molto importante, vero e proprio servizio pubblico. C'è una condizione materiale del lavoro che va corretta in maniera profonda. Gli stage gratuiti, la precarietà diffusa del lavoro, i bassi salari, una condizione di stabilità che diventa precarietà di vita e che trasforma molto spesso le giovani generazioni nella condanna di vite di scarto, come avrebbe detto Papa Francesco. Occorre invertire la lotta, occorre garantire il diritto a restare, occorre dare salari più grandi, il diritto alla formazione permanente, occorre anche investire nel tempo libero, perché il tempo libero, che è un consumo collettivo e non un consumo individuale, garantisce una vita piena, una vita di soddisfazione, una vita in relazione.
3: Mi sembra che i giovani oggi chiedano anche una qualità della vita diversa, perché quando si dice che non sono più disposti a sacrificarsi come magari i giovani tanti anni fa, come i nostri nonni o i nostri bisnonni, è perché nel frattempo sono accadute molte cose, compresa la prospettiva che si ha davanti. Tipo comprare la casa.
4: Intanto stiamo sulle cose. Questo è un paese dove un ragazzo o una ragazza che vuole uscire di casa non ha la possibilità né di affittarla né di fare un mutuo. E questo è un dato ormai permanente. Le nostre città sono naturalmente a vocazione turistica, ma non possono essere delle cittadelle dalle quali vengono espulsi i giovani, dalle quali vengono espulsi i ceti meno abbienti, nelle quali è difficile vivere. Occorre da questo punto di vista un grande piano di investimenti pubblici per il diritto all'abitare, cosa che Giorgia Meloni ha annunciato almeno 4 volte nel corso degli ultimi 4 anni, ma non si vede un euro bucato.
3: Mi parla in questo tempo che ci resta della vostra proposta per le aree interne che riguarda proprio i giovani?
4: Abbiamo una generazione che se ne va da città che si stanno spopolando, che è figlia dell'assenza di comunicazioni, della difficoltà ad avere infrastrutture che garantiscano la possibilità di lavorare e di studiare lì. Occorre garantire il diritto a restare con incentivi economici, ma anche con un investimento sulla mobilità.
3: Grazie. Onorevole Antonio Caso, Movimento 5 Stelle, siamo a parlare dei giovani in questa puntata perché l'abbiamo preso a cuore come tema del nostro anno televisivo. Allora stiamo chiedendo a ciascun partito quali sono le priorità, dalla consulenza emotiva che purtroppo ci allarma fino al problema degli affitti, passando per il lavoro, su che cosa vi state concentrando?
5: Allora, noi abbiamo al momento una società in cui i giovani hanno più difficoltà delle fasce over 50, per esempio, a trovare lavoro. I dati che vengono sbandierati su un aumento di posti di lavoro in realtà riguarda solo la fascia degli over 50, invece noi abbiamo che gran parte dei giovani arranca in difficoltà e come soluzione trova l'emigrazione. Io personalmente, ad esempio, mi occupo di scuole, università e ricerca. Se vado ad approfondire il tema della ricerca, noi troviamo che tutte le misure che sono state messe in campo negli ultimi tempi purtroppo hanno introdotto ulteriore precarietà, non danno una visione di un futuro e quindi anche in quello che dovrebbe essere la parte migliore del paese, nel senso più produttiva, nel senso che può aumentare la competitività del paese, è costretta ad andare fuori. Quindi personalmente io mi sto concentrando fin dall'inizio su i giovani ricercatori, perché io dico sempre
3: per creargli un percorso,
5: per creargli un percorso, e in realtà purtroppo si stanno facendo dei passi indietro. Noi abbiamo, e questo è importante dirlo, 30.000 precari della ricerca che si stanno vedendo venir meno il terreno sotto i piedi. Il sistema li sta espellendo, e abbiamo anche dei giovani che sono rientrati grazie al PNRR nel nostro paese con dei progetti, che ora devono di nuovo andare via. Ed è lì che io sto concentrando la mia azione, perché innanzitutto si va sull'ambito giovanile, ma soprattutto diamo un futuro al nostro paese, perché qui non parliamo solo del futuro per dei singoli,
3: certo,
5: perché insieme ai giovani se ne vanno i loro progetti, e allora è necessario intervenire in quel senso lì.
3: Grazie. Senatrice Tilde Minasi, Lega, bentornata a Super Partes. Siamo a parlare dei nostri ragazzi. Voi vi state occupando di un disegno di legge che riguarda la scuola, o meglio le famiglie, i ragazzi e la scuola.
6: Sì, abbiamo appena approvato in Senato, e quindi è diventato legge, il disegno di legge sul consenso informato, che prevede che i genitori, quando si tratta di determinate attività che riguardano la sfera sessuale, siano messi a conoscenza di quelli che sono i contenuti dell'attività, il materiale didattico utilizzato, ma soprattutto chi dall'esterno viene all'interno della scuola ad effettuare queste attività, e la legge prevede espressamente che siano delle persone appunto qualificate, che possano quindi avere la capacità di trattare con i ragazzi, soprattutto se parliamo delle scuole medie, che sono ancora in tenera età. La legge sicuramente
3: è stata approvata con il consenso anche dell'opposizione, oppure no?
6: No.
3: Te lo chiedo perché sono temi abbastanza trasversali, però so che questo in particolare ha fatto molto discutere.
6: Si è strumentalizzato molto, diciamo, perché io voglio sottolineare che la legge non vieta all'interno della scuola l'educazione sessuale, anzi è previsto proprio dal ministro Valditara l'obbligo dell'educazione, partendo dalla scuola primaria, al rispetto, alle relazioni, all'empatia. L'educazione sessuale in senso biologico è comunque prevista nei programmi scolastici.
3: Grazie. Senatrice Giusi Versace, noi moderati siamo a parlare dei giovani, della sua proposta che è in commissione, che li riguarda.
7: È da un po' di mesi che con un disegno di legge, insomma, abbiamo avviato un esame per discutere dell'importanza di garantire un presidio psicologico nelle scuole anche agli studenti. Il disagio giovanile è molto profondo, ma ci sono anche altri disegni di legge depositati proprio da noi moderati, soprattutto rispetto anche all'utilizzo dei social. Quindi, insomma, il tema è molto attuale, perché bisogna comunque mettere dei paletti e fornire anche dei sostegni,
3: esatto,
7: a questi
3: un
7: ragazzi,
3: ascolto, no?
7: A questi ragazzi che hanno bisogno di essere ascoltati e trovare comunque diciamo la propria formula per poter tornare anche a rapportarsi con gli altri. In questo poi secondo me lo sport rimane in assoluto lo strumento migliore.
3: Credo che nessuno la potrà smentire, in quanto ad ascolto, a condivisione, lo sport resta una formula principe. Grazie
7: a voi.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: È un viaggio con le sonorità e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Ciao da Nick the Nightfly. Good night. Sleep tight. Vi aspetto sabato sera per un altro viaggio con Monte Carlo Nights Story. Solo su Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Night Story.
2: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Perseguire un obiettivo che cambia continuamente e che non è mai raggiunto è forse l'unico rimedio all'abitudine, all'indifferenza, alla sazietà. È tipico della condizione umana ed è elogio della fuga, non per indietreggiare. Henri Laborie.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: E ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. Charles Bukowski.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Abbiamo due vite. La seconda inizia quando ci accorgiamo di averne una sola. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Meglio tacere e dare l'impressione di essere stupidi, piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio. Abraham Lincoln.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una quiete accesa. Giuseppe Ungaretti.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.